0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me

Mondo Radio Tutti Frutti, la radio per tutti.

Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90. La radio dei tuoi giorni più belli. Mondo Radio tutti i frutti. Radio, cinema, giornali, grandi eventi e spettacoli dal vivo. Per un preventivo chiamaci allo 0833 54 60 72.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio. Il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio. La radio ringrazia.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Cielo grigio su. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Every time you decide to go ahead, pass it anyway. Every time you decide you start.

due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90. La radio dei tuoi giorni più belli. Mondo Radio tutti frutti. Radio, cinema, giornali, grandi eventi e spettacoli dal vivo. Per un preventivo chiamaci allo 0833 54 60 72.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Cielo grigio su, solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

battito sembra di galleggiare sopra un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare.

0: Ma che t'ho di caffè?
1: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

and the memories mixed.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione. In primo piano il pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. La Premier Meloni in una lettera a von der Leyen avverte che con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile sostenere famiglie e imprese senza misure restrittive e propone di usare parte dell'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Bruxelles replica di avere già concesso maggiore flessibilità. Vertice intanto di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi da Zurigo invita l'Europa a mettere la crescita al centro e indica in 100 miliardi la quota pubblica per ridurre il rischio degli investimenti nell'intelligenza artificiale. Tensione altissima in Francia per le proteste degli studenti, quasi 2000 fermi, scontri e scuole incendiate. A Marsiglia un preside e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo convoca un vertice di crisi e annulla i viaggi dei ministri. Esecutivo e la destra accusano la France Insoumise di Mélenchon di alimentare le proteste, accusa respinta dal movimento. In Italia per la politica, legge elettorale, la maggioranza supera il primo scoglio alla Camera, respinte a scrutinio segreto con 229 voti contrari e 151 favorevoli le pregiudiziali di costituzionalità. Contrario alle pregiudiziali anche il gruppo dei Vannacciani, il voto finale è previsto l'8 ottobre. Polemica intanto al Salone Nautico di Genova, la sindaca Silvia Salis non è salita sul palco al taglio del nastro con Meloni e Bucci. Palazzo Chigi parla di un errore dell'organizzazione. Negli Stati Uniti ora è fallita l'esecuzione di Krista Pike, 50 anni, nel braccio della morte in Tennessee per un omicidio commesso nel 1995. È sopravvissuta a due dosi di pentobarbital ed è stata ricoverata in condizioni critiche. Il governatore Bill Lee ha sospeso le altre esecuzioni dell'anno e disposto una revisione indipendente. Per la cronaca, caso Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio, ritenendolo innocente, ma resta pronto a farlo in caso di revisione del processo su Alberto Stasi. Sui test del DNA del 2007 sui pedali della bicicletta resta il contrasto. La procura rileva due repliche con esito nullo. L'ex comandante del RIS, Luciano Garofano, sostiene che tutti i dati fossero stati messi a disposizione. In chiusura cambiamo argomento, parliamo di musica. Claudio Baglioni dedica due brani a San Francesco d'Assisi per gli 800 anni dalla morte del santo. Da oggi sono disponibili in digitale Tau, in segno d'amore, e una nuova versione di Fratello Sole e Sorella Luna, brano legato al film di Franco Zeffirelli. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Va ora in onda Buongiorno Salento.

Ed eccoci qui, buongiorno Salento, bentrovati in diretta su Mondo Radio Tutti Frutti. Un saluto da Davide Roberto, oggi è venerdì 2 ottobre 2026, sono le 7:04 minuti e siamo prontissimi come ogni mattina per raccontarvi quello che accade sul nostro territorio, nel Salento, in Puglia più in generale. Una prima ora di notizie, informazione, poi una seconda a partire dalle 8 di curiosità con tutto l'almanacco di giornata, e alle 9:30 c'è la rassegna stampa nazionale e locale. Nel mezzo tanta buona musica, se vi va di richiedere un brano potete assolutamente farlo, basta scriverci al 380 20 20 029 e noi vi accontentiamo. Il primo di giornata lo abbiamo ripescato per celebrare un compleanno di un grande artista internazionale, parliamo di Philip Oakley, cantante degli Human League, oggi compie 71 anni e quindi volevamo omaggiarlo come si deve. Abbiamo scelto uno dei più grandi successi degli Human League per partire con il Buongiorno Salento. Arriva Don't You Want Me.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
3: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
4: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
3: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
4: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
3: Jesco è a Melissano, zona industriale.
4: Come posso contattare Jesco?
3: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
5: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.
6: Apriamo con la cronaca. Una ventenne residente a Galatone è finita al centro di un'indagine dei carabinieri del ROS, il raggruppamento operativo speciale, con l'accusa di istigazione e violenza all'odio. L'operazione nasce dall'attività sul web condotta dall'Arma sotto la direzione della distrettuale antimafia leccese, il coordinamento della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, il monitoraggio dei canali social e delle piattaforme di messaggistica ha consentito ai militari di individuare il profilo della giovane, ipotizzando l'inserimento nella galassia virtuale accelerazionista. Secondo gli elementi acquisiti, la ventenne avrebbe preso parte a chat chiuse dedicate alla promozione di contenuti di matrice neofascista e neonazista. I carabinieri si sono presentati nell'abitazione della ragazza per dare esecuzione al decreto di perquisizione personale locale informatica. Si torna a parlare del fine vita. C'è una proposta di legge in regione depositata dai gruppi di maggioranza in consiglio che prova a disciplinare la risposta della sanità pugliese quando arriva una richiesta di accesso al suicidio medicalmente assistito. Chi deve prenderla in carico, chi verifica i requisiti e quale ruolo spetta al comitato etico e come si arriva eventualmente alla fase attuativa. Il senso del testo illustrato ieri nella sede del Consiglio regionale, primo firmatario il capogruppo PD Stefano Minerva, insieme a Maria Laghezza del Movimento 5 Stelle, Felice Spaccavento di Prossima, presidente della Commissione Sanità, e Ruggero Passero per la Puglia. La proposta è ancora un punto di partenza, passerà dalla terza commissione da un ciclo di audizioni con medici, giuristi, associazioni e realtà portatrici di posizioni anche molto diverse sul fine vita. Allarme ecomafia in Puglia, abusivismo edilizio, incendi stanno divorando il suolo. Il rapporto Ecomafia 2026 stilato da Legambiente restituisce una fotografia preoccupante, in particolare per il Salento e la provincia di Lecce. Nel corso del 2025, infatti, secondo gli ultimi dati, il territorio leccese si piazza all'ottavo posto assoluto nella top 10 nazionale delle province per illegalità ambientali. I reati accertati sono stati 847, si tratta di un balzo in avanti del 30% rispetto all'anno precedente. A questo si aggiunge un secondo posto in tutta Italia per illeciti amministrativi, con oltre 3.400 contestazioni sollevate dalle autorità.

svegliarsi la mattina di Zero Assoluto qui su Mondo Radio. Ritorniamo alle notizie. Ripartiamo da una truffa: avrebbe informato un paziente del grave esito dell'esame istologico, spillandogli 100 euro per eseguire ulteriori urgenti accertamenti. La diagnosi però era falsa. Ad architettare il raggiro sarebbe stato un infermiere in servizio nel reparto di chirurgia dell'ospedale Vito Fazzi a Lecce, nel frattempo licenziato dalla ASL, raggiunto da un avviso di conclusione delle indagini preliminari con le accuse di truffa e peculato, reato quest'ultimo contestato dal pubblico ministero perché dalle indagini l'ex dipendente avrebbe sottratto decine di medicinali dalla struttura ospedaliera per eseguire medicazioni a domicilio nonostante non avesse avuto alcuna autorizzazione. A mettere in moto le indagini un paziente salentino che ha denunciato il caso. Una notizia positiva arriva dalla bimba finita in ospedale il mese scorso con un trauma cranico. Dopo giorni di apprensione, la piccola è uscita prima dalla terapia intensiva e poi è tornata a casa. Quel pomeriggio del 15 settembre la madre si sarebbe accorta di un rigonfiamento sulla testa della piccola e l'avrebbe portata immediatamente in ospedale. Una frattura cranica di circa 4 centimetri aveva portato ad un'operazione immediata, un delicato intervento chirurgico. Per fortuna la bimba ora sta bene, ma i familiari intendono chiarire cosa sia accaduto, sicuri che la piccola possa essere caduta nell'asilo nido frequentato proprio qualche ora prima. Veniamo invece al paradosso del bonus trasporti per studenti. C'è uno sconto del 50%, ma l'abbonamento si compra solo a Lecce. Il bonus, pensato per tagliare della metà la spesa sostenuta da studenti e famiglie, sta sollevando proteste tra le famiglie del Basso Salento. Per usufruire dello sconto con la società Ferrovie dello Stato, gli utenti sono costretti a recarsi fisicamente alla biglietteria Trenitalia di Lecce perché non è attiva la procedura di acquisto online o tramite app. La vicenda è stata portata all'attenzione nelle scorse ore. Vedremo se ci saranno delle novità in tal senso.

0: Pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.

radio, sono le 7:30 in punto, questo è il Buongiorno Salento, continuiamo con le notizie, ripartiamo dall'incidente tra auto e moto con la morte di un uomo, adesso indagata la conducente dell'auto. Sarà una consulenza ad accertare la dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita il 25 settembre scorso Sergio Bovino, nello scatto tra la sua moto e un'auto condotta da una 57enne di Martano, finita nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale. Il sostituto procuratore titolare del fascicolo conferirà incarico il prossimo 5 ottobre a un ingegnere consulente della famiglia. L'incidente si è verificato lungo la provinciale 28 Martano Caprarica. Il motociclista era in sella a una BMW R12 quando si è scontrato con una Lancia Musa guidata dalla 57enne. Purtroppo il motociclista è morto sul colpo, mentre la donna se l'è cavata con qualche lieve ferita. Adesso si indaga appunto per stabilire le eventuali responsabilità della donna. Veniamo a un incendio che si è verificato all'interno di un'abitazione di Galatone, dove c'erano due fratelli di 65 e 75 anni, entrambi con pregresse fragilità, che sono finiti in ospedale con intossicazioni a causa del rogo che si è sprigionato nel cuore della notte in casa. Ad avere la peggio l'uomo, che è stato ricoverato d'urgenza al Fazzi nella camera iperbarica. Il violento rogo si è sviluppato in una camera dell'abitazione. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono riusciti a portare in salvo i due, e l'uomo appunto, come detto, è finito in rianimazione. Per fortuna la situazione è stata poi ripristinata con le condizioni di sicurezza grazie all'intervento dei caschi rossi. Un 25enne egiziano è stato denunciato per spaccio e adesso rischia l'espulsione dall'Italia, essendo detenuto in un centro di rimpatrio. Qualche notte fa a Lecce lui e un altro giovane, entrambi su un monopattino, sono stati inseguiti dalla polizia e durante la fuga hanno tentato di liberarsi di circa 50 grammi di hashish poi recuperati. La corsa si è conclusa con una caduta, il guidatore è riuscito a fuggire a piedi ma il passeggero è stato fermato. Il giovane aveva dei precedenti penali, denunciato per detenzione di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, è stato affidato all'ufficio immigrazione.

In Your Eyes, ritorniamo alle notizie. Si è chiuso due giorni fa davanti ai giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Lecce il processo all'imprenditore di Torisano Antonio Scarlino, accusato di bancarotta fraudolente. Il reato è stato riqualificato in quello di bancarotta semplice. Il verdetto è stato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione. L'imputato invece ha ottenuto una soluzione nel merito, perché il fatto non sussiste dall'addebito di mendacio e falso interno che gli veniva attribuito in concorso con l'avvocato Luigi Provenzano, assistiti da due legali. Entrambi sono riusciti ad ottenere una sentenza favorevole. Veniamo invece alla riforma sull'artigianato e alla reazione in particolare della Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata, leccese e pugliese, parliamo di Confapi, che ribadisce la netta contrarietà alle ipotesi di riforma del settore artigiano all'esame del governo circolate negli ultimi giorni, e chiede all'esecutivo di fare un passo di lato in un momento fondamentale per i rapporti con mondo datoriale e sindacale. La riforma del settore, innalzando impropriamente fino a 50 il numero dei dipendenti delle imprese artigiane, porterebbe infatti, secondo Confapi, a una distorsione della concorrenza con le piccole e medie imprese industriali, a un impoverimento dei lavoratori per una riduzione delle retribuzioni e un ammanco per le casse pubbliche di circa 1 miliardo tra contributi previdenziali e IRPEF. Cambiamo ancora argomento. Il Consiglio Comunale di Tricase martedì scorso ha approvato all'unanimità la mozione a sostegno della candidatura dei bambini di Gaza al Premio Nobel per la Pace 2026. La città si unisce così formalmente alle numerose istituzioni e realtà associative che hanno già scelto di sposare questa iniziativa, una candidatura nata proprio in Puglia, promossa dall'associazione L'Isola che non c'è, che ha raccolto l'adesione di tanti enti e territori sensibili al dramma del conflitto medio orientale, non ultimo il comune di Tricase. Potrete ascoltare l'intervista al sindaco Antonio De Donno e al consigliere di minoranza, promotore della mozione Simone Coruccia, sul nostro sito www.mondoradio.net.

0: pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duriplastic.
4: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
3: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duriplastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
5: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
6: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
5: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

Rientriamo in voce, sono le 7:44, questo è il Buongiorno Salento di Mondoradio, ritorniamo alle notizie, ripartiamo dall'anziano morto a Galatina con una ferita al collo, si tratta di uno shock emorragico a seguito di una ferita lacero-contusa al collo. La perizia dell'autopsia scioglie i dubbi sul decesso di Fortunato Quarta, l'anziano di Galatina, trovato senza vita sull'uscio di casa la scorsa settimana. Secondo il medico legale, la ferita è compatibile con la lama di una motosega che ha prodotto lesioni vascolari tali da portare appunto al dissanguamento. Si chiude così la vicenda con un epilogo che conferma il terribile incidente fatale per l'uomo. Voltiamo pagina e veniamo alla protesta a Casarano per la nuova mensa scolastica ancora chiusa, tanti disagi per i bambini, e scoppia quindi la polemica. Un immobile, quello della scuola dell'infanzia di via Tagliamento, che rimane inutilizzabile, i genitori che chiedono risposte, mentre veniamo al caso Muro Leccese, dove ci sono delle visite guidate nel parco archeologico che sono state predisposte nei prossimi giorni. In particolare tra oggi e domani ci saranno visite immersive per la restituzione alla città del parco archeologico delle mura messapiche e della nuova sala immersiva del Museo Diffuso, due giorni che celebrano la conclusione del progetto Vivi Muro, strategie integrate per una rivitalizzazione inclusiva e partecipativa. Mentre passiamo a Zollino, dove si terrà una serata di solidarietà in musica nel ricordo del piccolo Andrea, visse soltanto 70 giorni nel 2021, ma dalla sua scomparsa Sternati è nato un filo di solidarietà che continua ancora oggi, e per volontà dei genitori insieme a un gruppo di amici è stata costituita l'associazione Filo di Andrea ODV, con l'obiettivo di sostenere le famiglie con bambini malati e in difficoltà economica. Questa sera ci sarà un concerto benefico dal titolo Musica e Solidarietà presso l'auditorium del Centro Anziani di Zollino.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora nubi su nord-ovest Lombardia con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
1: Entriamo in voce per l'ultima pagina, quella che dedichiamo allo sport, il calcio, le ultime su Lecce. Fanno riferimento al test amichevole che i giallorossi hanno giocato ieri contro la squadra di Serie C dell'Altamura. È arrivata una vittoria per 1-0, quindi di misura, considerato che Lecce giocava senza i 9 nazionali impegnati con le rispettive selezioni. A segno Esteban, è stato il giovane attaccante spagnolo a decidere il gol, il match, con un gol contro la squadra allenata dall'ex giallorosso Memushai. Di Francesco ha fatto ruotare praticamente tutti i calciatori disponibili, compresi alcuni primavera, come detto, assenti ancora tutti i nazionali che torneranno nei prossimi giorni. Questa mattina nuovo allenamento al centro sportivo di Martignano per i giocatori ovviamente che sono ancora nel Salento. Veniamo alla Serie C, il Casarano torna capitan Maiello dopo l'assenza forzata nel derby contro il Monopoli. Il capitano è pronto a riprendersi il posto da titolare e domani con il Sorrento si rivedrà dal fischio d'inizio anche l'attaccante Grandolfo che prenderà il posto di Patierno. Mentre per quanto riguarda la Coppa Italia di Eccellenza si è giocato ieri, vediamo i risultati delle salentine. Il Taurisano è arrivato al successo per 5-2 con la Toma Maglie, quindi Toma Maglie eliminata, mentre il Novoli ha vinto 2-0 in casa del Galatina superando il turno. Finisce 3-3 il match tra Brilla Campi e Squinzano, con lo Squinzano che fa festa superando il turno, mentre finisce 1-1 tra Atletico Racale e Ugento. L'Ugento passa il turno e tutto facile anche per il Canosa che batte 3-0 il Cosmano Sport. Questi alcuni dei risultati della Coppa Italia di Eccellenza. Mentre per quanto riguarda il basket, per Brindisi è tutto pronto per il debutto casalingo dopo la vittoria ottenuta nella giornata inaugurale del campionato di Serie 2 a Cremona. Domenica la squadra di coach Brienza ospiterà al Palapentassuglia l'Urania Milano. E chiudiamo con questa notizia. Lo spazio dedicato all'informazione va momentaneamente in archivio. Si apre quello delle curiosità con tutto l'almanacco di giornata, tanti piccoli dettagli sul quotidiano, ma anche qualche prezioso consiglio. Quindi seguiteci, rimanete con noi. Adesso volume alto, arriva la musica.

0: gol! Sanchez, Eurogol! Il gol di Sanchez all'incrocio dei pali! Perdere tempo! Tiro! Terza linea del ramo, l'Aena! Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber!
1: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Buongiorno dalla redazione. In apertura il pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. La Premier Meloni in una lettera a von der Leyen avverte che con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile aiutare famiglie e imprese senza misure restrittive e propone di usare parte dell'extragettito per interventi mirati sull'energia. Bruxelles replica di aver già concesso maggiore flessibilità agli Stati. Intanto vertice di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi da Zurigo invita l'Europa a mettere la crescita al centro e indica in 100 miliardi la quota pubblica per ridurre il rischio degli investimenti nell'intelligenza artificiale.
4: Alta tensione in Francia per le proteste degli studenti, circa 2000 fermi, scontri con la polizia e scuole incendiate. A Marsiglia il preside di un liceo e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo ha convocato un vertice di crisi e ha annullato i viaggi dei ministri. La France Insoumise di Mélenchon viene accusata da Esecutivo e Le Pen di alimentare le proteste.
3: Primo passaggio superato la Camera per la legge elettorale. L'Aula a scrutinio segreto ha respinto con 229 voti contrari e 151 favorevoli le pregiudiziali di costituzionalità. Contrari anche i Vannacciani. Il voto finale è previsto l'8 ottobre. Polemiche intanto al Salone Nautico di Genova, dove la sindaca Silvia Salis non è stata invitata sul palco per il taglio del nastro con Meloni e il presidente della regione Bucci. Palazzo Chigi attribuisce la scelta all'organizzazione del salone.
4: Il caso Reggiani slitta in commissione il rinnovo del memorandum sulla difesa con l'Egitto per l'indisponibilità del relatore. La famiglia sottolinea che la provvisionale da 150.000 euro riconosciuta alla presidenza del Consiglio è immediatamente esecutiva. Meloni ribadisce che la sentenza non è definitiva e che interrompere i rapporti diplomatici con il Cairo, a suo giudizio, aumenterebbe le difficoltà.
3: L'estate 2026 è stata la più calda mai registrata nell'Europa occidentale. Secondo Copernicus, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi, 2,5 gradi sopra la media 1991-2020 e oltre il precedente record del 2003. Sono stati registrati 41 giorni di forte stress termico.
4: Lo Sport Nations League. Questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Gli azzurri di Roberto Mancini cercano il secondo successo consecutivo. Ieri la Germania ha battuto 2-0 la Serbia, mentre il Portogallo, senza Cristiano Ronaldo, ha vinto 4-2 in Danimarca. Il CT Roberto Mancini dice: giocheremo per vincere. Sentiamo.
5: Sarà una grande partita perché giochiamo contro una grande squadra, quindi piena di giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura, quindi cercheremo di provarci. Ma anche quando affronti squadre così forti non giochi mai per non vincere, quindi è chiaro che giocheremo per cercare di vincere sempre.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: State ascoltando Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un Polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

Salento, lo ribadiamo ancora una volta, ma siamo in diretta già dalle 7 qui su Mondo Radio Tutti Frutti. È tempo però di scoprire un po' di curiosità sulla giornata odierna, partendo da sole e luna. Il sole questa mattina è sorto alle 6:42 e tramonta alle 18:30. La luna invece sorge alle 22:16 e tramonta alle 14:22 di domani, in fase ultimo quarto, ed è quindi visibile al 56%. Oggi la chiesa ricorda i santi angeli custodi, ma anche San Gerino e Santa Modesta. Modesta deriva dal latino modestus, dall'ovvio significato già attestato tra i romani come personale, poi diffusosi tra le prime comunità cristiane. Veniamo a scoprire, se sei nato oggi, che caratteristiche hai. Hai una straordinaria capacità di stabilire ottime relazioni con tutti quelli che ti circondano. Con grande gentilezza riesci sempre a farti comprendere e a ottenere ciò che vuoi. Oggi 2 ottobre è la giornata internazionale della non violenza, istituita dalle Nazioni Unite nel 2007, nel giorno della nascita del Mahatma Gandhi. In Italia si festeggia anche la festa dei nonni, mentre la citazione arriva da uno scrittore statista francese, ovvero Stanislas Jean Chevalier de Buffer, che ha detto: ahimè, il bene stesso non è sempre

0: Pubblicità. Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
1: Vi aspettiamo a Expo 2000 Miggiano nel padiglione 4.
2: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
3: Fantastico! E cos'altro offrite?
2: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
3: E il montaggio e lo smontaggio?
2: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
4: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
5: Hai visto il big sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

Giova insieme ad Alfa con la loro Buon Vento. È tempo di tornare indietro negli anni per farvi ascoltare un vinile, un 45 giri che abbiamo scelto apposta per voi questa mattina. Attenzione però, perché prima vogliamo parlarvi anche del mondo dell'auto che sta cambiando. Ciò che non cambia è l'impegno per la qualità, per la trasparenza, la cura dei clienti. Stiamo parlando di Valmauto. La fiducia, si sa, non si impone, anzi si costruisce, un cliente alla volta. Valmauto è a Tricase, zona industriale. Smettete di cercare la vostra nuova auto, perché la troverete sicuramente da Valmauto. Andate nello showroom.

The Monkey, pubblicato nel settembre 1982 come primo estratto dal quarto album Peter Gabriel. Il brano parla di elettroshock, di istinti animaleschi dell'uomo e Gabriel ha dichiarato che sebbene il brano sia visto come una canzone animalista, in effetti si tratta di una canzone d'amore che descrive come la gelosia possa scatenare in una persona i suoi istinti più primordiali, ovvero la scimmia citata nel titolo rappresenta proprio una metafora dei sentimenti di gelosia.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Pubblicità. Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
2: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Prossimo appuntamento, Easy Funk Mood, con Fulvio Palese Quartet, venerdì 2 ottobre alle 20:30 a San Donato di Lecce, Polo delle Arti e della Cultura. Ti aspettiamo!
3: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
4: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, Provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
5: Meglio un uovo fresco oggi

Baby Steps, lei è Olivia Dean e qui su Mondo Radio, appena ascoltata in diretta, 8:26, questo è il Buongiorno Salento e è tempo di scoprire un po' come si sono allineati i pianeti. Segno per segno vediamo cosa ci raccontano, partendo chiaramente con l'Ariete. Intorno a voi c'è molta agitazione e sapete bene il perché, ma nonostante questo non potete fare niente per cambiare la situazione in essere. Pensate dunque solo a voi stessi. Toro, l'amore sta bussando alla vostra porta grazie alla posizione della luna ed è questo il momento ideale per viverlo con slancio ed entusiasmo. Non formulatevi troppi interrogativi. Gemelli, le vostre scelte importanti verranno approvate da amici e colleghi e potrete avvertire tutta la loro stima nei vostri confronti, cosa che vi farà un gran piacere. Passiamo al Cancro, un vaso rotto si può sistemare, ma solo se lo volete davvero. Col giusto apporto di volontà potete superare un'eventuale crisi di coppia. Leone, vi aspetta una giornata non particolarmente brillante a causa di Marte. Troppi intralci e confusione vi fanno perdere la serenità acquisita nei giorni scorsi. Vergine, non vi abbattete di fronte ai problemi che oggi si presenteranno. Quelli che sembrano insolubili si riveleranno più che risolvibili in modo semplice e automatico. Bilancia, gli imprevisti dell'ultimo minuto non vi piacciono. Iniziate a metabolizzare l'idea che potranno presentarsi, così da evitare di farvi prendere da un'ansia ingestibile. Scorpione, giornata importante in ambito professionale grazie agli astri maggiori. Fate ricorso a tutto il senso pratico che avete assimilato nel tempo e alla vostra serenità interiore per affrontarla. Sagittario, oggi vi sentite come travolti da un banco di nebbia che vi offusca la vista e vi disorienta. Sarete talmente confusi che perderete di vista anche i vostri sentimenti. Capricorno, per voi le stelle hanno preparato una giornata meravigliosa. Vivrete dei momenti indimenticabili e come conseguenza

presenza diretta otterrete il ripristino della serenità familiare. Acquario, quello su cui dovete puntare oggi sono la logica e l'intuizione. Osservate bene quel che vi si presenta davanti e non assecondate il vostro istinto ad agire. Aspettate e riflettete. Pesci, da oggi iniziano dei giorni di fuoco a causa delle influenze solari. Sarete sobbarcati di questioni burocratiche e amministrative che vi stresseranno, ma tenete duro perché risolte queste pratiche vi aspetta un vento profumato di ottimismo. Ed ora vogliamo fare gli auguri di buon compleanno ad un nostro amico, il prof Luigi Frassanito, che è anche uno dei nostri corrispondenti per il pomeriggio della domenica quando va in scena Tutti in Campo. Il prof oggi compie gli anni, quindi tanti auguri prof, so che si sta preparando per la trasmissione di domenica, per la sua stella del Colle, Colle Passo, che riprende il campionato di seconda categoria. So anche che si sta allenando per un'eventuale mancanza di un terzino fluidificante. Bravo prof, siamo contenti, facciamo tanti auguri sulle note di meraviglioso Domenico Modugno.

grandi classici qui su Mondo Radio. Ritorniamo indietro nel tempo, a proposito, lo facciamo con l'accadde oggi per vedere cosa è successo esattamente il 2 ottobre, partendo dal 1870, quando il plebiscito di Roma sancisce l'annessione del territorio di Roma e del Lazio al Regno d'Italia. 1935 invece l'Italia decide di invadere l'Etiopia. Nel 55 si pubblica a Roma il primo numero del giornale L'Espresso. Nel 68 l'esercito messicano spara contro gli studenti che manifestano nelle piazze, sono 34 le vittime. 1988 Gerindo Bordin diventa il primo italiano a vincere la maratona olimpica. Nel 95 la band degli Oasis pubblica il suo secondo album What's the Story Morning Glory. Nel 2005 invece in Italia si celebra la prima festa nazionale dei nonni. E tra i nati oggi, nel 1869 il leader politico e spirituale Mahatma Gandhi, 1890 l'attore Groucho Marx, 1929 l'alpinista Cesare Maestri, nel 35 il calciatore Omar Sivori e poi una serie di cantanti, 45 Don McLean, 51 Romina Power. Lo stesso giorno è nato Sting e nel 55 il cantante degli Human League Philip Oakley. Nel 60 è nato invece Massimo Gremellini, giornalista e scrittore, poi due producer, nel 66 Musti, nel 70 Stylophonic, nel 73 la cantante degli Aqua, Lene Nystrom. Abbiamo detto dei DJ e producer, ne omaggiamo uno dei due che abbiamo citato, Musti, nel giorno del suo 60° compleanno.

0: Mondoradio Info Viabilità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, traffico regolare al momento lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Si viaggia su carreggiata ridotta per lavori sulla statale 16 Adriatica, tra Polignano a Mare e Monopoli Nord nelle due direzioni. Frequente la formazione di rallentamenti e code. Sulla Brindisi-Lecce, code a tratti per lavori all'altezza di Tor Chiarolo in direzione Brindisi. Infine a Lecce proseguono i lavori in via Paolo Colaci, con strada chiusa tra via Domenico De Angelis e via Giuseppe Battaglini in direzione via Battaglini. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Mondoradio Info Viabilità.
3: Pubblicità.
4: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
5: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.

Ci siamo per l'ultimo spazio dedicato alle curiosità e quello che ci fa scoprire le previsioni meteo per la giornata di oggi. Diamo anche una sbirciatina al weekend. Oggi nessuna novità importante, venti deboli moderati in prevalenza settentrionali, mari quasi calmi o il più poco mosso l'Adriatico, temperature invariate, sempre molto mite di giorno e molto fresco la notte. Domani ancora poche news, quindi sostanzialmente bel tempo, e dopodomani qualche venticello in più probabilmente arriverà da sud. Nel medio termine non ci sono grosse novità, ci saranno invece da metà della prossima settimana, quando potrebbero arrivare delle perturbazioni, ma è ancora presto per parlarne. Allora chiudiamo il nostro spazio almanacco con il proverbio che dice: in un bicchiere di vino vi è un bagaglio di poesia. Un proverbio cinese, ma potrebbe essere benissimo anche salentino, perché noi col vino ci sappiamo fare. 8:46, questo è Mondo Radio. Vi aspettiamo alle 9:30 per la rassegna stampa nazionale e locale. Adesso tanta buona musica, partiamo da Fiorella Mannoia.

Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione. Alta tensione in Francia per le proteste degli studenti, circa 2000 fermi, scontri con la polizia e scuole incendiate. A Marsiglia il preside di un liceo e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo ha convocato un vertice di crisi e annullato i viaggi dei ministri. La France Insoumise di Mélenchon viene accusata dall'esecutivo e dalle Pen di alimentare le proteste.
2: Pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. Meloni in una lettera a von der Leyen avverte che con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile aiutare famiglie e imprese senza misure restrittive e propone di usare parte dell'extragettito per interventi mirati sull'energia. Bruxelles replica di aver già concesso maggiore flessibilità agli stati. Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi, intanto, da Zurigo invita l'Europa a mettere la crescita al centro e indica in 100 miliardi la quota pubblica per ridurre il rischio degli investimenti nell'intelligenza artificiale.
1: Primo passaggio superato alla Camera per la legge elettorale. L'Aula, a scrutinio segreto, ha respinto con 229 voti contrari e 151 favorevoli le pregiudiziali di costituzionalità. Contrari anche i Bannacciani. Il voto finale è previsto l'8 ottobre. Polemiche intanto al Salone Nautico di Genova, dove la sindaca Silvia Salis non è stata invitata sul palco per il taglio del nastro con Meloni e il presidente della regione Bucci. Palazzo Chigi attribuisce la scelta all'organizzazione del salone.
2: A Torino ora i carabinieri stanno procedendo al sequestro della comunità della Bassa Val di Susa, dove ieri mattina è stato arrestato Bruno Antonio Malatesta, il 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. A quanto si apprende, oltre al sequestro della residenza dove aveva sede la presunta setta pseudo spirituale, i militari stanno accompagnando gli ospiti della struttura che lo desiderano in luoghi protetti.
1: Caso Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio, ritenendolo innocente, ma resta pronta a farlo in caso di revisione del processo per Alberto Stasi. Sui test della DNA del 2007 sui pedali della bicicletta resta il contrasto. La procura rileva due repliche con esito nullo. L'ex comandante del RIS, Luciano Garofano, sostiene che tutti i dati fossero stati messi a disposizione.
2: Sciopero generale oggi in diversi settori, dai trasporti alla scuola e alla sanità. La protesta, proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione della FISI, coinvolge anche pubblica amministrazione, metalmeccanici, enti locali e vigilanza privata. Tra le richieste dei sindacati, interventi contro il carovita, riduzione della pressione fiscale e aumenti salariali. Si apre così un calendario fitto di mobilitazioni da qui al 30 ottobre.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Prossimo appuntamento, Easy Funk Mood, con Fulvio Palese Quartet, venerdì 2 ottobre alle 20:30 a San Donato di Lecce, Polo delle Arti e della Cultura. Ti aspettiamo!

0: Pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 3.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Nuovo buongiorno a tutti da Davide Roberto e dalla redazione di Mondo Radio. L'appuntamento in diretta con la rassegna stampa nazionale e locale in questo venerdì 2 ottobre 9:31. Apriamo le prime pagine dei quotidiani in edicola partendo dal Corriere della Sera che titola Conti le mosse del governo sulla richiesta del via libera dell'Unione Europea allo spostamento di bilancio. La lettera di Meloni a von der Leyen per ottenere più flessibilità a causa del boom dell'inflazione. Spazio poi alla Francia con la rivolta degli studenti, in primo piano anche minaccia nucleare l'Europa e le mire di Putin. Sul caso del volo per Tel Aviv, spazio a Israele, l'accusa al copilota radicalizzato ci odia. In spalla i poggi scelgono di non costituirsi come parte civile contro Seppio. Sulla Repubblica in apertura l'Europa dice no a Meloni sulla richiesta italiana di maggior flessibilità. Spazio anche alla politica con Schlein, Conte e già duello, si decide alle primarie. E poi sul caso Regeni il governo non chiede all'Egitto i risarcimenti. Quindi la protesta in Francia raccontata con rivolta degli studenti, preside cosparso di benzina. In primo piano anche Setta in Valsusa, arrestato il maestro per abusi e schiavitù. Sulla Stampa in apertura Francia, anche qui la rivolta dei ragazzi sugli scontri e le proteste degli studenti. E poi sui rapporti tra Roma e Bruxelles, spazio a flessibilità, Meloni preme sull'Unione Europea, si tratta sui fondi anti-inflazione. In primo piano anche abusi e violenze nella rete del guru, parla la vittima, eravamo schiave. E poi dagli Stati Uniti arriva la storia di Krista Pike con shock in Tennessee, Krista sopravvive a 2 iniezioni letali. Il Messaggero apre con la Francia spaventa l'Europa dopo gli scontri nelle piazze e le tensioni legate alle proteste studentesche. Quindi sul fronte politico spazio a legge elettorale, la maggioranza tiene alla prova dello scrutinio segreto. In spalla manovra la mossa del governo, taglio di 8 miliardi alla difesa e poi flessibilità, l'Unione Europea gela l'Italia. 24 ore sul Sole 24 ore si apre con dagli Stati Uniti all'Europa tempesta sui bond, rendimenti ai massimi, spread a 119 con le tensioni sui mercati. Ed ancora sul fronte dei conti pubblici spazio intesa su extra deficit da 28 miliardi a metà tra energia e difesa. I quotidiani pugliesi, la Gazzetta del Mezzogiorno titola effetto domino industriali e Wilm, enorme disastro se chiude l'Ilva, l'export metalmeccanico di Puglia vale 2,2 miliardi di euro. Sul nuovo quotidiano di Puglia il titolo è I predatori dell'ambiente, abusivismo sulle coste, incendi e rifiuti, la Puglia è tra le regioni peggiori, ecomafia parla di Bari, Lecce, Foggia nei primi 10 posti in Italia e poi il Cilento dove ci sono più controlli. I balneari con il nuovo bando, la vera partita si gioca prima delle gare, bisogna mappare le risorse, dicono appunto i proprietari dei lidi. La bozza del MIT riaccende il confronto sulla disponibilità degli arenili, per Asso Balneari decisiva una ricognizione del territorio, mentre nel Salento pesa anche il nodo della Costa Rocciosa, lo leggiamo dall'articolo di Maurizio Tarantino. E ora un'agenzia battuta pochi minuti fa a causa di un incidente stradale e carreggiata momentaneamente chiusa in direzione Brindisi sulla statale 613 Brindisi-Lecce dal chilometro 20.300 al chilometro 17 a Lecce. Nel sinistro che ha coinvolto 3 auto si registra anche un ferito, sono state istituite delle deviazioni in loco, sul luogo dell'incidente presenti anche squadre ANAS e le forze dell'ordine. Veniamo invece ad altre notizie sull'attualità, le ecomafie, incendi, cemento, rifiuti, allarme, reati ambientali, la Puglia è terza in Italia. Il rapporto di Legambiente fotografa i nervi scoperti del territorio, la regione rimane sul podio delle illegalità con 3.600 illeciti nel 2025, nella top 10 nazionale delle province ci sono Bari, Lecce e Foggia, come leggevamo dall'articolo in prima pagina del quotidiano. Siamo invece alla battaglia sul fine vita. Dalla maggioranza in Puglia uno sprint per la legge, scrive Francesca Sorrentino. Il testo approda in commissione sanità, sono previste equip multidisciplinari nelle ASL e un percorso uniforme per chi chiede l'accesso al suicidio medicalmente assistito. Il verde pubblico a Lecce, tra sedie a rotelle e carcasse di piccioni, un viaggio nel degrado dei parchi scordati, l'articolo di Paolo Conte, il reportage tra 5 giardini pubblici della città, una passeggiata di poche ore restituisce una fotografia desolante dei luoghi dedicati alle famiglie. Veniamo invece al nuovo acceleratore lineare che è stato installato al Vito Fazzi, una vera e propria svolta per la radioterapia, una volta tanto una notizia di buona sanità. Passiamo invece all'inseguimento in centro a Lecce di un ragazzo in monopattino con un passeggero, entrambi hanno tentato di fuggire, il passeggero è stato fermato e denunciato, i due avevano circa 50 grammi di hashish con loro. Veniamo invece al viaggio di Coldiretti, 3 giorni di benessere e spettacoli, appuntamento da oggi a domenica a Lecce in piazza Mazzini con ingresso libero, previsti anche il mercato di Campagna Amica, la locanda dei cuochi contadini e degustazioni. Un caso di istigazione all'odio e violenza nelle scuole, indagata una ventenne, la ragazza di Galatone, secondo gli inquirenti, sarebbe attiva in chat del dark web, riconducibile anche all'accoltellamento di una docente a Roma, sequestrati i dispositivi informatici dai carabinieri del ROS. Torniamo all'anziano morto con una ferita al collo, l'autopsia ha confermato l'incidente fatale, siamo a Galatina, la vittima è Fortunato Quarta, è morto a seguito appunto di una ferita autoinferta accidentalmente con una motosega. Divampa l'incendio in una casa di Galatone, due fratelli di 65 e 75 anni sono rimasti intossicati, entrambi sono stati ricoverati in ospedale ma per fortuna non sarebbero in pericolo di vita. Bancarotta fraudolenta, assolto Scarlino, in tribunale cadono tutte le accuse dopo l'ultima udienza di pochi giorni fa. Mentre vediamo quanto accade a Casarano con la nuova mensa chiusa, disagi per i bambini e scoppia la protesta dei genitori. L'immobile della scuola dell'infanzia di via Tagliamento rimane inutilizzabile, i genitori chiedono risposte. Veniamo invece allo sport, il calcio, ieri il Lecce ha vinto 1-0 nel test amichevole con la squadra di Serie C dell'Altamura, Lecce che gioca ancora senza i 9 nazionali, ha segnato Paco Esteban, lo scrive Francesco Buia su Quotidiano. Di Francesco ha fatto ruotare tutti i calciatori disponibili, compresi alcuni primavera assenti appunto i nazionali. Veniamo alla Coppa Italia di Eccellenze, i risultati di ieri con il Taurisano che ha vinto 5-2 con la Toma Maglie e quest'ultima è stata eliminata dalla competizione, mentre il Novoli vince 2-0 in casa del Galatina e passa il turno. A passare il turno è anche lo Squinzano che pareggia per 3-3 in casa del Brillacampi e poi arriva l'1-1 tra Racale e Ugento che permette agli ugentini di superare il turno di Coppa Italia. Chiudiamo con questa notizia, con lo sport, quindi va in archivio la nostra rassegna stampa, l'informazione a carattere territoriale torna alle 12.30 e negli altri consueti orari di giornata. Vi lascio con una bella sequenza musicale e poi alla diretta con Giustina. Ancora grazie per averci seguito, un saluto da Davide Roberto.
0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti, per tutti, per tutti, per tutti.
2: Pochi istanti di pausa e poi ci sarà

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in entrambe le direzioni tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di un chilometro e 500 metri circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano in direzione San Cassiano in provincia di Lecce. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
2: Pubblicità. Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
3: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duriplastic.
4: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
3: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duriplastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
0: Greatest Hits. Ogni giorno. Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: L'Italia fa pressione sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. Meloni, in una lettera a von der Leyen, avverte che con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile aiutare famiglie e imprese senza misure restrittive e propone di usare parte dell'extragettito per interventi mirati sull'energia. Bruxelles replica di avere già concesso maggiore flessibilità agli Stati. Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi intanto da Zurigo invita l'Europa a mettere la crescita al centro e indica in 100 miliardi la quota pubblica per ridurre il rischio degli investimenti nell'intelligenza artificiale.
3: A Torino ora i carabinieri stanno procedendo al sequestro della comunità della Bassa Val di Susa, dove è stato arrestato Bruno Antonio Malatesta, il 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. A quanto si apprende, oltre al sequestro della residenza dove aveva sede la presunta setta pseudo spirituale, i militari stanno accompagnando gli ospiti della struttura che lo desiderano in luoghi protetti.
2: Sale la tensione in Francia per le proteste studentesche nate da più cause, dal caro vita alla guerra a Gaza. Secondo il ministro dell'istruzione sono 65 i dipendenti scolastici rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Dall'inizio delle mobilitazioni circa 2.000 persone sono state fermate, il 90% minorenni. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni provocati dai figli durante i blocchi e le devastazioni nelle scuole.
3: Negli Stati Uniti è fallita l'esecuzione di Christa Pike, a 50 anni, nel braccio della morte in Tennessee per un omicidio commesso nel 1995. È sopravvissuta a 2 dosi di pentobarbital ed è stata ricoverata in condizioni critiche. Il governatore Bill Lee ha sospeso le altre esecuzioni dell'anno e disposto una revisione indipendente.
2: Rientriamo in Italia. Sciopero generale oggi in diversi settori, dai trasporti alla scuola alla sanità. La protesta, proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione di Fisi, coinvolge anche la pubblica amministrazione, metalmeccanici, enti locali e vigilanza privata. Tra le richieste dei sindacati, interventi contro il caro vita, riduzione della pressione fiscale e aumenti salariali. Si apre così un calendario fitto di mobilitazioni da qui al 30 ottobre.
3: Oggi, 2 ottobre, in Italia si celebra la festa dei nonni, ricorrenza civile istituita nel 2005 per riconoscere il ruolo svolto dagli anziani nelle famiglie e nella società. Secondo l'Istat, oltre il 40% dei bambini sotto i 6 anni viene affidato regolarmente ai nonni, che rappresentano un sostegno fondamentale nella vita quotidiana delle famiglie. La giornata richiama anche il loro ruolo nella trasmissione di memoria, tradizioni ed esperienza tra le generazioni.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
4: The Hit Radio Station.
5: Mondo Radio.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
6: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

Subito, ma perché ero al telefono già con un nostro radioascoltatore che ci ha mandato la prima richiesta di oggi? Come cominciamo bene questo 2 ottobre 2026? Sono le 10.06 del mattino, gioite popoli, che meraviglia! Dici, perché sei entusiasta? Boh, non lo so, sarà perché è venerdì, perché sta per cominciare il weekend, sarà perché è comunque il cielo è comunque sereno, le foglie sono ingiallite, perché lo sapete dagli studi di Mondo Radio, noi godiamo di una splendida vista su un viale alberato qui in quel di Tricase e per giunta sulla ferrovia, è tutto molto poetico. Insomma, quindi la poesia, vedete quanto fa bene al buon umore, ve lo dico io, la bellezza, ecco. Allora, detto questo, poi anche quando mi chiamate subito siete fantastici. Allora, facciamo così, visto che già è evidente che sto dando i numeri, diamoli seriamente e vi dico che potete contattarci allo 08 33 54 60 72 oppure al 380 20 20 029. Quindi chiamate per chiedere il vostro brano, la canzone che vi ronza nella testa da stamattina, fate una dedica speciale a qualcuno. Insomma, siamo qua per esaudire ogni vostro desiderio. Questo è lo spazio aperto del Buongiorno Salento. Quindi prosegue la mattinata in diretta su Mondo Radio, tutti i frutti naturalmente. Partiamo da

0: Pubblicità. Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
4: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
5: La musica chiama Mondo Radio 0833 54 60 72 per i tuoi messaggi 380 20 200 29.
6: Disco richiesta.

come v'ho fatto partire, aspettate che ce l'ascoltiamo fino alla fine, la grande Aretha Franklin, attenzione, eh. Ok, basta. Ma perché ho preso anche il caffè adesso? Quindi c'è la caffeina in circolo ancora, va bene. Allora. Dunque, che dire, vi ho fatto partire col botto serio, nel senso che abbiamo ascoltato Diana Ross, Aretha Franklin, ma adesso andiamo ad ascoltare anche Bill Withers. E andiamo ad ascoltare questo pezzo bellissimo, si intitola Grandma's Hands. Ed è un brano dedicato alla nonna. Oggi 2 ottobre, festa dei nonni. Bene, ascoltiamo questo pezzo perché è una delle canzoni più celebri, più dolci, dedicate proprio alla tenerezza, alla presenza rassicurante della nonna. Io in realtà sono molto più legata alla presenza rassicurante di del nonno, ecco, però insomma in generale. Ma quanto sono belli i nonni? Tanto, tantissimo. Io vedo anche mio figlio, questa passione smodata che ha nei confronti giustamente dei nonni. Poi lui è fortunatissimo perché ne ha 4, quindi sono tutti per lui, sono tutti per lui. Alcuni tra i nostri figli, bambini eccetera, hanno avuto anche la fortuna di conoscere i bisnonni. Anch'io ne ho conosciuti 2, una in particolare, insomma, però la chiamavo la nonna grande perché è così che mi veniva ripetuta, no, questa espressione. Ed è bellissima questa cosa, ed è bellissimo che ci sia una festa loro dedicata ogni 2 ottobre, perché poi lo sappiamo, ce lo ripetiamo ogni anno, però insomma conviene anche ripeterlo, ripetita Juvent, coincide con la festività cattolica dei santi angeli custodi, degli angeli custodi, quindi lo sappiamo, no? Spesso e volentieri si avverte anche per le celebrazioni, diciamo, di ordine civile, no? Un legame con un legame religioso, ecco, con qualche ricorrenza di natura squisitamente religiosa. Ecco, i nonni sono un po' i custodi terreni, punti di riferimento preziosi, protettori e guide per i nipoti. E diciamo che i nonni fanno i nonni, nel senso che forse esagerano nelle coccole, nelle attenzioni o soprattutto nel dare tutto vinto, nel darla vinta a questi nipoti, veramente. Cioè è un dialogo continuo, è un braccio di ferro continuo tra genitori e nonni comunque. Quando il genitore dice una cosa, subito poi il genitore, soprattutto quelli della nostra generazione, si ritrova ancora ad essere, cioè avendo appunto, interloquendo con quelle persone che sono nonni per i bambini, ma in realtà sono genitori per noi. Cioè, io mi ricordo, voglio dire, il trattamento, no? Severo dei miei genitori. Ora vedo invece col nipotino o con la nipotina di turno, invece sono tutt'altre persone, cioè angeli e demoni, potremmo dire. Io me li ricordo come demoni, poi adesso sono diventati angeli tutto un botto, cioè è così comunque. Vabbè, comunque niente, andiamo ad ascoltare questo pezzo pazzesco, Bill Withers e Grandma's Hand, sulle frequenze di Mondo Radio. Auguri nonni, auguri.

0: pubblicità.
1: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Prossimo appuntamento, Easy Funk Mood, con Fulvio Palese Quartet, venerdì 2 ottobre alle 20:30 a San Donato di Lecce, Polo delle Arti e della Cultura. Ti aspettiamo!
2: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale Addiso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.

0: aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel padiglione 4.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Yes. Musica senza frontiere.

e birra, l'anno in cui sono andata io, tra l'altro. Comunque parla, di che parla questo brano? Della parte impulsiva, istintiva, anche contraddittoria che ciascuno ha dentro di sé. Parla di tentazione, di desiderio, parla di questo conflitto interiore, perché la persona amata viene descritta come un angelo ma capace di risvegliare poi il diavolo, ovvero la passione, la confusione, la trasgressione. E quanto e spesso, no, gli artisti hanno proprio scandagliato questo tema in lungo e in largo, scendendo proprio dentro se stessi e impelagandosi, affrontando questo dualismo, no, tra il bene e il male, tra il diavolo e l'acqua santa. Per esempio pensiamo a Madame con Il bene nel male, questa canzone che riflette sulle sfumature ambigue anche di un rapporto complesso con qualcuno, dove i confini tra giusto e sbagliato, tra amore e dolore si fondono nella stessa persona. Ce la andiamo ad ascoltare. E poi fra poco arriva anche il disco esco di radio di questa settimana e non vi anticipo niente, vabbè, insomma, fra poco vi dirò, appuntamento domani con il nostro artista, quindi ne parliamo fra pochissimo.

0: Ed eccoci qua sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, 2 ottobre 2026, 10:34. Allora, vi dicevo, domani sarà nostro ospite Miglia, che è protagonista del disco Esco di Radio, quindi l'appuntamento è alle 10:30 con il consueto approfondimento settimanale con i protagonisti che di volta in volta si avvicendano nel corso delle settimane e con i quali proviamo, insomma, a darvi uno sguardo obliquo, laterale, a guardare, insomma, la nuova musica, le nuove produzioni da un altro punto di vista, sia dal loro punto di vista, dal punto di vista dell'artista che di volta in volta, insomma, ci conduce all'interno del suo mondo, ma anche poi ecco, vi aiutiamo anche a cercare qualcos'altro in streaming da ascoltare e, perché no, anche da acquistare sul supporto fisico, perché spesso e volentieri gli artisti che ospitiamo pubblicano su supporto fisico la loro musica, magari quando riescono a pubblicare appunto l'album, eccetera. Quindi a questo serve Esco di Radio, a questo serve Mondo Radio, a cercare nuove strade in musica. Bene, e allora che musica sia?
1: Disco Esco di Radio.
2: Ciao, sono Miglia e Pazzo di Te e Disco Esco di Radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti.

0: pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati sulla A14 Adriatica per un incidente tra due furgoni al chilometro 660 e 300, tratto chiuso tra Molfetta e Bitonto in direzione Taranto. Si viaggia su carreggiata ridotta per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Polignano a Mare e Monopoli Nord nelle due direzioni. Frequente la formazione di rallentamenti e code. Sulla Brindisi-Lecce code a tratti per lavori tra Squinzano e Tuturano in direzione Brindisi. Infine a Lecce proseguono i lavori in via Paolo Colaci, con strada chiusa tra via Domenico De Angelis e via Giuseppe Battaglini in direzione via Battaglini. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini. E ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
4: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
5: Fantastico! E cos'altro offrite?
4: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
5: E il montaggio e lo smontaggio?
4: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
6: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
7: Le migliori hit del momento.
8: Le migliori hit del momento.
7: Le più richieste, le più votate,
8: le più vendute.
7: Le più vendute. Solo su Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente.
9: Novità, novità, novità, novità, novità, novità.
1: Tutti Frutti.

Fulmini Giorgia sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Oggi venerdì 2 ottobre, chiaramente apriamo la parentesi: chi ha pubblicato cosa? Giorgia ha pubblicato ed eccoci qua a parlare di questo bel brano che appunto si intitola Parafulmini e che è una delle novità praticamente di G+1, questa nuova imperdibile versione dell'album G, con alcuni brani inediti che sono nati, dice Giorgia, dalle emozioni raccolte durante l'ultimo anno in tour a contatto con il pubblico. Tra l'altro questo nuovo progetto di discografico è già disponibile per il preordine, ma uscirà il 16 di ottobre, quindi insomma siamo prossimi. E tra l'altro questo brano, che si intitola appunto Parafulmini, che abbiamo appena ascoltato e che è stato pubblicato giusto oggi, era già stato presentato in anteprima negli appuntamenti live del tour G Last Call, ed è un brano nato anche da un approccio sperimentale di Giorgia, perché ha voluto rompere un po' di schemi e anche quelli a cui insomma si era abituata negli ultimi anni. Si vuole mettere in gioco, tant'è che ha lavorato con nuovi autori, nuovi produttori, e si è approcciato in modo anche diverso alla scrittura dei brani, alla quale ha partecipato attivamente. Viva Giorgia, quanto le si vuol bene, tanto. Nel frattempo arriva anche un nuovo brano, ed è un pezzo che noi vi presentiamo giusto oggi, perché è stato pubblicato appunto allo scoccare della mezzanotte del 2 di ottobre, quindi di oggi, ed è un pezzo che insomma noi poi a cui teniamo, che vi presenteremo poi a dovere quando arriverà il momento opportuno. Arrivano Gianluca De Rubertis con Violante Placido con Vita a dirotto. Thank you.

No, per dire la bellezza di questo brano. Vita di Rotto, Gianluca De Rubertis, Violante Placido sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Wow, cioè, esce per Cramps Music Vita di Rotto, questa nuova canzone. La presenta così Gianluca De Rubertis, grande amico di Mondo Radio, spesso e volentieri protagonista del disco Esco di Radio. Inutile che vi dica già che io sono pronta per ospitarlo fra un paio di settimane. Vita di Rotto, dice Gianluca De Rubertis in relazione al brano che abbiamo appena ascoltato, pubblicato giusto oggi, è un cortometraggio formato canzone in cui le immagini sono ad accesso immediato, in cui non si canta una storia d'amore, bensì l'impossibilità di abitare la propria storia d'amore senza osservarsi mentre la si vive. Quindi e diciamo che il dispositivo del brano dice tutto nella controvoce che canta vedersi baciarsi, cioè guardarsi amare. Poi arriva Violante Placido con questa partecipazione, dice Gianluca De Rubertis, una partecipazione più che mai fortunata perché la sua voce è in grado di accendere, di esaltare il ventaglio di sfumature delicatissime su cui si appoggia questo brano. E siamo d'accordo con questa scelta anche di Gianluca De Rubertis. Una produzione a quattro mani, come sempre la premiata ditta Gianluca De Rubertis, Matilde Davoli, bello, tra l'altro lei presta la sua opera anche alle chitarre, mettere la batteria, è suonata da Simone Prudenzano. Insomma, non vediamo l'ora di approfondire assieme ai protagonisti di questo brano la tutta la vicenda e anche la collaborazione, come è nata, eccetera.

0: Hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
1: Ma va, e chi è?
0: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
1: Ah, ma è McDonald's.
0: Che facciamo? Ci andiamo?
1: Per forza, sto già uscendo, ciao.
2: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In primo piano il caro carburanti. Dopo Eni, Kuwait e IP, anche Tamoil interviene sul tema. La società ha annunciato misure per contenere i prezzi nella propria rete di oltre 1500 stazioni di servizio, in vigore fino al 31 ottobre. L'iniziativa, spiega Tamoil, nasce dalle tensioni internazionali che stanno pesando sui mercati energetici, sul potere d'acquisto delle famiglie e sui costi delle imprese. L'obiettivo è attenuare l'impatto dei rincari sulla mobilità dei cittadini.
3: Nuova notte di attacchi tra Russia e Ucraina. A Kiev e in altre regioni sono scattati allarmi aerei per droni e bombe guidate russe, mentre l'Ucraina ha colpito con droni alcuni impianti industriali nella regione di Volgograd. Una persona è rimasta ferita e si sono sviluppati incendi. Intanto Vladimir Putin al Forum Valdai afferma che Mosca non intende attaccare altri paesi, ma avverte che in caso di attacco diretto alla Russia risponderà con tutti i mezzi a disposizione.
2: Sale la tensione in Francia per le proteste studentesche nate da più cause, dal carovita alla guerra a Gaza. Secondo il ministro dell'istruzione sono 65 i dipendenti scolastici rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Dall'inizio delle mobilitazioni circa 2.000 persone sono state fermate, il 90% minorenni. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni provocati dai figli durante blocchi e devastazioni nelle scuole.
3: Il caso Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio ritenendolo innocente, ma resta pronta a farlo in caso di revisione del processo Stasi. Sul test del DNA del 2007 sui pedali della bicicletta resta il contrasto. La procura rileva due repliche con esito nullo. L'ex comandante del RIS Luciano Garofano sostiene che tutti i dati fossero stati messi a disposizione.
2: A Torino ora i carabinieri stanno procedendo al sequestro della comunità della Bassa Val di Susa, dove è stato arrestato Bruno Antonio Malatesta, il 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. A quanto si apprende, oltre al sequestro della residenza dove aveva sede la presunta setta pseudo spirituale, i militari stanno accompagnando gli ospiti della struttura che lo desiderano in luoghi protetti.
3: Lo sport, Nations League, questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Gli azzurri di Roberto Mancini cercano il secondo successo consecutivo. Ieri la Germania ha battuto 2-0 la Serbia, mentre il Portogallo, senza Cristiano Ronaldo, ha vinto 4-2 in Danimarca. Il CT Roberto Mancini dice: giocheremo per vincere. Sentiamolo.
4: Sarà una grande partita perché giochiamo contro una grande squadra, quindi piena di giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura, quindi cercheremo di provarci. Ma anche quando affronti squadre così forti non giochi mai per non vincere, quindi è chiaro che giocheremo per cercare di vincere sempre.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Mondo Radio Tutti Frutti, dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
2: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili. Una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
1: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
3: Hai visto il big sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.

Charles con I Got a Woman sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Ok ragazzi, ritorniamo con novità discografiche, nuovi singoli pubblicati oggi, giornata di release, chiaramente venerdì. Attenzione, attenzione, ritorna niente poco di meno che lui, Mario Biondi, ha appena pubblicato Cocktail Blue, questo pezzo che vale la pena davvero ascoltare e che anticipa che cosa? Attenzione, perché il 16 di ottobre arriva questo annuncio, l'annuncio del nuovo album di inediti, si intitola Two Entities, con tra l'altro grandi esponenti internazionali del soul e del jazz. E poi tra l'altro dal 1 novembre ci sarà anche un tour teatrale. Insomma, questo nuovo album ci attende, sembrerebbe davvero un progetto dall'eleganza magnetica e sensuale che segna tra l'altro un anniversario speciale per Mario Biondi. Si posiziona a 20 anni esatti dallo storico debutto di Handful of Soul, uscito nell'ottobre del 2006, che è diventato poi un successo internazionale. E tra l'altro arriva anche questo annuncio a pochi mesi di distanza dall'album in italiano, dal primo album in italiano di Mario Biondi, che si intitola Prova d'autore. Insomma ragazzi, che dire, io direi che è un disco che merita tutta la nostra attenzione, e anche questo singolo che anticipa l'album, insomma, ci preannuncia già di che cosa stiamo parlando. Bellissimo, Cocktail Blue ragazzi. E vi dicevo, da novembre parte questo tour anche di Mario Biondi, che tocca Trento, Parma, Venezia, Verona, Pescara il 21 novembre a Lecce, poi Reggio Calabria, Palermo, Genova, Cagliari, Sassari, Milano, Roma, Assisi, Varese, Padova. Insomma, che dire, bellissimo, bellissimo questo nuovo album, questo nuovo singolo. E allora noi ce l'andiamo ad ascoltare, Cocktail Blue, Mario Biondi.

0: Pubblicità.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
3: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
1: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
3: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
1: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
3: Jesco è a Melissano, zona industriale.
1: Come posso contattare Jesco?
3: Puoi chiamare Jesco allo 08 33 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
1: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
4: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

0: Sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, eccoci qua. Allora, quindi noi facciamo andata e ritorno da grandi successi tra passato e presente, presentissimo, ma anche novità, quindi le canzoni che ascolteremo nell'immediato futuro. Ci auguriamo, stiamo selezionando per voi, stiamo ponendo, ecco, alla vostra prova d'ascolto questi pezzi. Siamo partiti da Gianluca De Ruberti, Sei Violante Placido, bellissimo, bellissimo brano. Prima ancora abbiamo ascoltato Giorgia. Poi abbiamo ascoltato anche Mario Biondi. Attenzione, attenzione, cosa arriva adesso? Adesso ci facciamo, insomma, un tuffo nell'universo meraviglioso e scaramazzo, insomma, bizzarro di Paolo Iannacci e anche Elio degli Elio e le Storie Tese. Ora, attenzione, perché anche Paolo Iannacci, si diceva appunto il 16 ottobre verrà pubblicato da Mario Biondi il nuovo album. Bene, Paolo Iannacci pubblica in vinile e in digitale Scimmie Ovunque, il nuovo album di inediti, quindi anche un altro appuntamento ci attende. Viene anticipato questo album di inediti di Paolo Iannacci dal brano Politically Topless, che è un pezzo che è uscito oggi, con un featuring d'eccezione, ovvero quello di Elio, degli Elio e le Storie Tese. Allora, quindi Scimmie Ovunque, questo nuovo album di Paolo Iannacci, segna il suo ritorno sulle scene. Questo è un progetto pop cantautorale che unisce la grande tradizione ereditata dal papà, da Enzo Iannacci, ad una produzione chiaramente più attuale. Ci saranno 11 brani caratterizzati da testi ironici, un po' poetici. Le sonorità sono immediate, orecchiabili, ricche di groove, e insomma è un album che fa un viaggio tra le storie quotidiane. Ci sono tematiche di forte critica sociale, ci sono i sentimenti, c'è l'ironia. Ok, arriva appunto questo Politically Topless, che è una canzone, insomma, diciamo, in cui è un brano scritto da Iannacci con Emiliano Bassi, Stefano Belisari, appunto Elio, e Paolo Re. Noi adesso ce lo andiamo ad ascoltare e ci facciamo, insomma, sicuramente un qualche sorriso sghembo parte, ma parte anche inevitabilmente una certa riflessione. Paolo Iannacci con Elio, Politica di Topless.
1: Latte intero, l'ospedale radioattivo, cimitero costo zero.
2: Ma si può dire cimitero?
3: No!

0: te?
1: Ma chi è?
2: Ma chi è?
0: Sono nudo del linguaggio.
1: Infame, l'alfabeto muore.
0: Dammi un morso sul cavallo horse, un felice force, chiudi le doors. Ma chi erano i doors?
1: E Jim Morrison?

0: problema. Cosa vuoi? Lo vedi che sto cantando?
1: No, ancora?
0: Siete gente che non avete una dignità.
1: Ma chi è?
2: Poi chi? Ma chi fa? Ma chi?
3: Non me l'aspettavo più.
2: Ma con chi stia parlando?
4: Ed eccoci qua, allora politica di Topless, Paolo Iannacci, Elio sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, che cosa vi sto facendo ascoltare quest'oggi? Beh, almeno ci sono delle ghiotte novità, siamo molto contenti di questo, viva un po', si cambia un po' aria, si cambia musica, ci vuole in fin dei conti, è appena cominciato un nuovo mese, il mese di ottobre, e tra l'altro lo sapete che gli studi di Mondo Radio Tutti Frutti sono in quel di Tricase, ci troviamo qualche nuvoletta transeunte, è vero, adesso. Perché? Boh, vabbè, comunque controlliamo magari il meteo, ma tanto domani è sabato e ci sarà con noi Giuseppe De Vitis da supermeteo.com. Detto questo, a proposito di nuvole, adesso ci andiamo ad ascoltare un nuovo brano, sempre della serie Cosa è stato pubblicato oggi, che si intitola Nuvole, Bossa in Blu, con Tiro Mancino e Simona Molinari. Niente di meno, ragazzi, ma una roba, cioè, bello questo nuovo singolo dei Tiro Mancino, si intitola proprio così, Nuvole, Bossa in Blu, praticamente c'è questa collaborazione con Simona Molinari, che è contenuta nell'ultimo album appunto della band, Quando meno me lo aspetto, che è uscito lo scorso febbraio. C'è questa questo bellissimo brano che si pone come una canzone dall'atmosfera romantica, anche sospesa, e racconta, insomma, si ascoltano le parole che due amanti avrebbero potuto dirsi, ma che sono invece rimaste inespresse. Che meraviglia! Allora, è un pezzo che vale la pena ascoltare, anche perché c'è la penna di Tiro Mancino e la loro cifra stilistica, insomma, poi c'è Simona Molinari, quindi tanta roba. Noi ce l'andiamo ad ascoltare, godetevelo, rimanete sintonizzati all'ascolto su Mondo Radio, prosegue il nostro appuntamento con lo spazio aperto del Buongiorno Salento.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e semi nuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.

tutta in questo singolo, Le ali. Questo brano, che è uno dei due inediti di Max Forever volume 2, questo nuovo album che uscirà il 30 d'ottobre, ma vedete quanta nuova musica ci attende, oh che meraviglia. Allora, tra l'altro, questo pezzo sarà anche presente nella colonna sonora della serie Sky Original Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Faccio coming out, non ho visto neanche la prima stagione, quindi forse devo recuperare un attimino. Allora, Le ali, scritta da Max Pezzali e Davide Ferrari, racconta appunto il passaggio dall'adolescenza all'età adulta, cioè il ricordo di tutti quegli anni dominati dal sogno, ma anche dalle insicurezze, dalla voglia di trovare il proprio posto nel mondo, e quindi insomma immaginate tutto in salsa Max Pezzali, ragazzi, che dichiara attraverso i suoi canali social: mi capita spesso, quando sono a Miami, di scrivere canzoni nuove. All'inizio dell'anno ne è venuta fuori una in particolare che parlava di una storia d'amicizia. Giorno dopo giorno mi sono messa a lavorarci su, mi sono reso conto che stavo fondamentalmente parlando di me e Mauro Repetto. È una storia che ha appassionato, emozionato, incuriosito molti nel corso degli ultimi 34 anni, e infatti Le ali significa sicuramente ali, come le ali degli uccelli, però anche le ali, ovvero l'attributo le ali, quindi due che sicuramente insomma sono rimasti leali gli uni agli altri, insomma, ecco. Quindi siamo proprio io e lui, dice Max Pezzali, Max e Mauro, conosciuti dai più come gli 883. Che bello, ma vabbè. Allora, comunque che dire, noi adesso abbiamo ricevuto un'altra richiesta, andiamo ad ascoltare Emma Marrone con Fabri Fibra con Antidroga. Salutiamo il nostro radioascoltatore che ci ascolta dalla Sardegna, evviva. A proposito di streaming, fra poco vi dico due cose.

Ed era Emma Marrone con Antidroga sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente. Allora, vi dicevo, lo streaming, ragazzi, quindi Mondo Radio la si ascolta sulle nostre frequenze per chi è in Salento, ma poi chiaramente c'è lo streaming, il che significa che vi raggiungiamo ovunque voi siate. Basta cliccare sul link della diretta streaming che trovate online, ancora meglio ve lo dico, basta scaricare la app gratuita di Mondo Radio Tutti Frutti, la scaricate, ci portate sempre con voi sul vostro smartphone, perché poi con l'app non solo ci ascoltate, ma potete esplorare il sito di Mondo Radio, www.mondoradio.net. Grazie all'app potete anche visualizzare, visitare, esplorare i nostri profili social, ci trovate sia su Facebook che su Instagram. Grazie all'app potete chattare con noi direttamente su WhatsApp. E allora, che cosa dovete fare per portarci sempre con voi, per ascoltare la vostra musica del cuore, per ascoltare notizie fresche di prima mano dal vostro Salento? Bene, scaricate la app gratuita di Mondo Radio Tutti Frutti sul vostro smartphone, siete stati avvisati. Allora, prosegue questa nostra diretta di oggi, in questo venerdì 2 ottobre 2026, sono le 11

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In primo piano, boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anao Assomed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente e più dei 2.876 andati in pensione. In 12 regioni su 20 le uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. In media, per ogni 100 nuovi assunti, 43 medici si sono dimessi.
1: Anche Tamoil interviene contro il caro carburanti. Dopo Eni, Kuwait IP, la società ha annunciato misure per contenere i prezzi nella propria rete di oltre 1.500 stazioni di servizio in vigore fino al 31 ottobre. L'iniziativa, spiega Tamoil, nasce dalle tensioni internazionali che stanno pesando sui mercati energetici, sul potere d'acquisto delle famiglie e sui costi delle imprese. L'obiettivo è attenuare l'impatto dei rincari sulla mobilità dei cittadini.
2: Requisizioni a Palermo e Roma, negli studi e nell'abitazione di Gaetano Armao, ex vicepresidente ed ex assessore della regione Sicilia e marito dell'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura di Palermo nell'ambito di un'indagine che riguarderebbe anche altre persone. Fino ad agosto Armao era presidente della Commissione Tecnica Regionale per le autorizzazioni ambientali.
1: Sale la tensione in Francia per le proteste studentesche nate da più cause, dalla carovita alla guerra a Gaza. Secondo il ministro dell'istruzione sono 65 dipendenti scolastici rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Dall'inizio delle mobilitazioni circa 2.000 persone sono state fermate, il 90% minorenni. Il ministro della giustizia ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni provocati dai figli durante blocchi e devastazioni nelle scuole.
2: Voltiamo pagina. OpenAI ha licenziato 3 ricercatori del settore sicurezza dopo aver accertato violazioni delle procedure interne nella gestione di informazioni riservate, tra cui la condivisione di dati con un'organizzazione esterna specializzata nella sicurezza dell'intelligenza artificiale. Lo hanno riferito al quotidiano Wall Street Journal persone a conoscenza della vicenda. La società ha confermato l'apertura di un'indagine interna per gestione impropria di dati sensibili al di fuori delle procedure stabilite, in violazione delle politiche aziendali e della fiducia necessaria al lavoro.
1: In chiusura cambiamo argomento, parliamo di musica. Claudio Baglioni dedica 2 brani a San Francesco d'Assisi per gli 800 anni dalla morte del santo. Da oggi sono disponibili in digitale Tao, in segno d'amore, e una nuova versione di Fratello Sole, Sorella Luna, brano legato al film di Franco Zeffirelli.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti.
4: Tutti Frutti.
3: Musica.
4: Musica.
3: Musica. Senza frontiere.
4: Senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

è una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale, oggi mi ha già fatto a pezzi male, sono sola con me confusa.

0: Anteprima Notizie.
1: Alle 12.30 c'è il GR locale. In apertura, la scoperta di 10 kg di hashish all'interno di un pacco nella sede leccese di un'azienda di spedizioni. Verremo poi ai tre furti che si sono verificati ai danni di esercizi commerciali nel Salento nelle ultime ore. Poi altri fatti di cronaca, l'attualità, le news dal mondo, gli eventi e lo sport.
2: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, provinciale per Specchia. Aperti dalle 6.30 alle 13.
4: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.

Ed erano gli U2 con Vertigo. Salutiamo Vittoria, Francesca, salutiamo Gianluca. Ciao ragazzi, per voi il prossimo pezzo, come avete richiesto, vedete i nostri ascoltatori affezionati, quelli che non hanno timore di alzare la cornetta del telefono e chiamarci, di mandarci un messaggino, fatelo 0833 54 60 72 380 2020 029. Ragazzuoli, ragazzuoli, io vi devo parlare di qualcosa di assolutamente meraviglioso che si chiama Valmauto, sì, perché è la concessionaria dei sogni Valmauto, nel senso che grazie a Valmauto abbiamo la certezza di acquistare l'auto giusta per noi, perché veramente ci fanno acquistare un'auto, come dire, che calza a pennello per le nostre esigenze, un'auto sartoriale, mi verrebbe da dire, anche perché poi è difficile in realtà scegliere quale sia l'auto che fa il caso nostro. Insomma, adesso pensate un po', la benzina, l'ibrido, il GPL, il diesel, l'elettrico, insomma, a quale santo dobbiamo votarci? Ecco, a Valmauto, ragazzi, perché ci spiegheranno tutto e capiremo insieme quale auto fa al caso nostro, anche perché da Valmauto a Trecase si trova assortimento di auto di tutte le marche e di tutti i modelli, e poi si trova l'affidabilità con il miglior usato aziendale e ancora la convenienza. Da Valmauto c'è sempre convenienza su auto nuove e anche su auto a chilometro zero. Smettete di girare, la vostra nuova auto vi attende da Valmauto. Ricordate che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Kia, Hyundai, Toyota e di auto del gruppo Stellantis, è anche la vostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Valmauto, qualità che conviene, occasioni che durano. Valmauto, vendite e noleggio auto, vi aspetta a Trecase nella zona industriale. Allora visitate il sito www.valmauto.it o chiamate lo 08 33 54 40 00. Ed ora musica.

0: pubblicità.
1: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Prossimo appuntamento, Easy Funk Mood, con Fulvio Palese Quartet, venerdì 2 ottobre alle 20:30 a San Donato di Lecce, Polo delle Arti e della Cultura. Ti aspettiamo!
2: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
3: Fantastico! E cos'altro offrite?
2: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
3: E il montaggio e lo smontaggio?
2: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
4: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
6: Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Gorillaz sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti ragazzi. Allora, siamo in chiusura, abbiamo ricevuto un'altra richiesta. Che meraviglia, quanto siete belli quando ci chiamate sempre sempre. Allora, Laid Back con Sunshine Reggae, chiudiamo questo appuntamento del venerdì 2 ottobre 2026. Fra poco arriva l'informazione, quindi il giornale radio locale a cura della nostra redazione con Davide e Roberto vi attende. E vi attende una giornata, una bella giornata in questo 2 ottobre da trascorrere in compagnia degli affetti più cari per i bambini, ovvero che sono i nonni. Auguri ancora a tutte e tutte voi, care e cari nonni, all'ascolto. Auguri perché possa essere una bella giornata da trascorrere in compagnia dei vostri nipotini, magari anche dei vostri figli. E niente, vi abbracciamo fortissimo tutti noi di Mondo Radio, rimanete sintonizzati all'ascolto, noi ci risentiamo domani, ciao!

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati da Davide Roberto e dalla redazione. Apriamo con la cronaca. 10 kg di hashish sono stati trovati all'interno di un pacco postale. La Polizia di Stato di Lecce ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di un 26enne residente in provincia di Taranto, ritenuto il destinatario del collo. Il controllo era stato effettuato lo scorso 31 luglio nella sede leccese di un'azienda di spedizioni a seguito della segnalazione di un imballo sospetto. L'ispezione ha permesso di rinvenire 10 kg di hashish suddivisi in panetti, confezionati insieme a una cassa acustica e a polvere di caffè utilizzata per mascherare l'odore della droga. Le successive attività investigative hanno consentito di risalire all'identità del presunto destinatario del pacco, individuato nel 26enne tarantino. Sono almeno 3 i furti registrati nel Salento nelle ultime ore. Un primo colpo è stato messo a segno a Vernole ai danni di un istituto per l'infanzia. I malviventi hanno forzato gli infissi e asportato materiale didattico e strumenti elettronici per un valore ancora da quantificare. Nelle stesse ore i ladri hanno agito nel Basso Salento puntando a una rivendita di farmaci di Taviano. La banda ha lanciato una vettura contro la vetrata d'ingresso per poi asportare poche decine di euro dalla cassa prima di fuggire. Infine sarebbe stata la stessa banda a colpire a Melissano la caffetteria Red Café all'interno di un'area di servizio. Dopo aver mandato in frantumi una vetrata, i ladri hanno portato via gratta e vinci, soldi e confezioni di sigarette per un valore ingente. Per tutti e 3 i casi sono state avviate le indagini di polizia e carabinieri. Giunge al pronto soccorso con una ferita al polso provocata da un coltello, raccontando di essere stato rapinato da 2 individui. L'episodio si è verificato ieri mattina, quando un 23enne di origini marocchine si è recato autonomamente nell'ospedale Francesco Ferrari di Casarano. Il giovane ha riferito ai sanitari che nel percorrere la strada che collega Casarano a Parabita sarebbe stato affiancato da 2 soggetti in sella delle bici e colpito con un coltello nel tentativo di rubargli lo zaino. L'uomo è stato dimesso con pochi giorni di prognosi e dopo la denuncia sono scattate le indagini per stabilire la veridicità del racconto e risalire agli eventuali aggressori. La perizia dell'autopsia sul decesso di Fortunato Quarta, l'anziano di Galatina trovato senza vita sull'uscio di casa la scorsa settimana, ha stabilito che la ferita è compatibile con la lama di una motosega. L'83enne con ogni probabilità stava tentando di mettere in funzione l'attrezzo quando si sarebbe accidentalmente ferito al collo. Si chiude così la vicenda con un epilogo che conferma una terribile disgrazia. Sarà una consulenza ad accertare la dinamica dell'incidente stradale in cui ha perso la vita il 25 settembre Sergio Bovino nello schianto tra la sua moto e un'auto condotta da una 57enne di Martano, finita nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale. L'incidente si è verificato lungo la provinciale 28 Martano Caprarica. Il violento impatto non ha lasciato scampo al motociclista deceduto sul colpo. La donna invece ha riportato soltanto qualche scoriazione. Sottoposta ai test alcolemici e tossicologici è risultata negativa. Abusivismo edilizio, incendi stanno divorando il suolo. Il rapporto Ecomafia 2026 stilato da Legambiente restituisce una fotografia preoccupante per il Salento. Nel corso del 2025, infatti, secondo i dati diffusi dall'associazione ambientalista, il territorio leccese si è piazzato all'ottavo posto nazionale delle province italiane per illegalità ambientali. I reati accertati sono stati ben 847, con un aumento del 30% rispetto all'anno precedente. A questo si aggiunge un secondo posto in tutta Italia per gli illeciti amministrativi, con oltre 3.400 contestazioni sollevate dalle autorità, segno di una diffusa insofferenza alle regole a tutela dell'ecosistema. Veniamo ora alle news dal mondo, grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il contributo di oggi è di Francesca Amoruso, attivista di Freedom Flotilla Italia.
2: Giorni scorsi sia Google Maps che Google Earth hanno pubblicato delle immagini satellitari risalenti a febbraio del 2026 di due città nel sud della Striscia di Gaza, rispettivamente Rafah e Khan Yunis. Guardando queste immagini ci si accorge facilmente di quanto siano state devastate dai bombardamenti e dall'intervento dell'esercito israeliano negli ultimi 3 anni. Infatti è possibile fare un confronto fra quello che queste città erano fino al 2023, quello che sono adesso, appunto nel 2026. Si può fare solo con queste due città e non con il resto della striscia, perché sono le uniche per cui sono disponibili le immagini aggiornate appunto a febbraio del 2026. Israele ha vietato l'ingresso nella striscia ai giornalisti stranieri e ha permesso solo visite sporadiche. A novembre del 2025, per esempio, ha permesso ad alcuni giornalisti e fotografi di entrare nel nord della striscia, ed è stato proprio in seguito a quella circostanza che anche le foto dei giornalisti hanno mostrato interi quartieri rasi al suolo.
1: E veniamo invece agli eventi. L'associazione di promozione sociale Res Publica organizza per questo pomeriggio alle 18:30 presso il castello di Otranto un tavolo di confronto sull'attuale tema dei lidi e sulla direttiva Bolkestein. Ascoltiamo il presidente Alberto Carluccio.
3: Res Publica PS organizza un evento sulla direttiva Bolkestein con un focus principalmente sulla questione dei lidi balneari. Abbiamo deciso di organizzare un evento riguardante questo tema perché pensiamo che sia un tema che interesserà tutti i cittadini in diversa misura, ma avrà un risvolto sulla vita di tutti noi. Si svolgerà oggi 2 ottobre alle 18:30 al castello di Otranto, con la presenza di diversi amministratori, ex amministratori, avvocati, politici di caratura nazionale, e come al solito negli eventi di Res Publica avremo sia chi è a favore dei bandi che invece è contro questa misura. Aspettiamo.
1: Questa sera a San Donato, invece, per la rassegna Abitare il Jazz, va in scena il concerto finale Easy Funk Mood di Fulvio Palese Quartet. Ai nostri microfoni Anna Maria Saracino, presidente dell'associazione Cromatica PS, promotrice del progetto.
4: Questa sera si concluderà la seconda residenza artistica come previsto dal bando e si svolgerà a Galignano di San Donato presso il Polo delle Arti. Quindi il nostro direttore artistico di questo progetto, Fulvio Palese, farà un concerto. Ci sarà insieme a Palese Andrea Rossetti, Francesco Pennetta e Davide Codazzi. E quindi se le persone vogliono venire, l'ingresso è libero al Polo delle Arti a Galignano, che l'hanno ristrutturato da pochissimo, quindi è stato inaugurato il 26 settembre. È veramente un gioiellino da vedere e poi comunque anche ascoltare la nostra musica del nostro maestro.
1: E chiudiamo col calcio, spazio alla rubrica di Pasquale Marzotta, qui Lecce, a voi Mondo Radio.
5: Paco Esteban ha firmato il gol vittoria del Lecce contro l'Altamura di Serie C ieri pomeriggio allo stadio Deghi di San Pietro in Lama, e così l'attaccante spagnolo si candida per il futuro del Lecce. Da segnalare nel test amichevole di ieri le tante indicazioni e gli spunti registrati dal tecnico pescarese Eusebio Di Francesco, visto che non potendo contare su ben 9 nazionali impegnati con le rispettive selezioni tra Europa e Africa, ecco che la squadra giallorossa è stata composta e imbottita da elementi che hanno trovato sino ad ora poco spazio in campionato, e lì davanti si è visto all'opera proprio lo spagnolo Paco Esteban, che protagonista nella scorsa stagione di ben 21 gol con il torneo Primavera, sino a laurearsi capocannoniere del torneo giovanile. Così l'attaccante iberico si è messo in mostra ed ha conquistato le attenzioni. Un gol arrivato di sinistro nel finale di primo tempo, ed ecco che per lui già si parla di un rinnovo e di un adeguamento di contratto.
1: Con questo servizio è tutto, grazie per averci seguito. Un saluto da Davide Roberto.
6: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
7: Pubblicità.
6: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
7: Hai visto il big sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa. Il piacere del regalo.
8: Pomeriggio tutti frutti. Chiedici la tua canzone preferita allo 0833 54 60 72.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La cronaca in apertura: agguato a colpi di pistola nella notte a Pioltello, nell'Interland Est di Milano. Un uomo di 30 anni di nazionalità peruviana è stato ferito gravemente con 2 proiettili alla schiena ed è ora ricoverato in condizioni critiche. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta in strada dopo le 23. Chi ha sparato si sarebbe poi allontanato insieme a un complice. Nella zona non ci sarebbero telecamere utili alle indagini. Sul caso stanno comunque lavorando i carabinieri, che stanno verificando anche le testimonianze raccolte nelle ore successive all'agguato.
3: La procura di Palermo ha chiesto l'arresto di Gaetano Armao, ex assessore all'economia ed ex vicepresidente della regione Sicilia. A carico del 64enne, molto noto nella vita pubblica siciliana, gli inquirenti ipotizzano i reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Chieste le misure cautelari anche per altre 8 persone, tra cui l'avvocato Pietro Luigi Matta e alcuni imprenditori.
2: Sale la tensione in Francia per le proteste studentesche nate da più cause, dal carovita alla guerra a Gaza. Secondo il ministro dell'istruzione sono 65 i dipendenti scolastici rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Dall'inizio delle mobilitazioni circa 2.000 persone sono state fermate, il 90% minorenni. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni provocati dai figli durante blocchi e devastazioni nelle scuole.
3: Intanto Eni annuncia l'estensione dello sconto sul prezzo dei carburanti al mondo agricolo e della pesca. La riduzione del prezzo sarà del 20% al netto dell'IVA fino al 31 ottobre, ma potrà essere estesa fino alla fine dell'anno. La decisione fa seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas annunciato da Plenitude. Oggi il prezzo medio dei carburanti in self-service lungo la rete stradale nazionale è ancora in calo: 2,064 euro al litro per la benzina e 2,261 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale 2,085 euro al litro per la benzina e a 2,293 euro al litro per il gasolio.
2: Voltiamo pagina: boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anao Assomed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente, e più dei 2.876 andati in pensione. In 12 regioni su 20 le nuove uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. In media, per ogni 100 nuovi assunti, 43 medici si sono dimessi.
3: Cambiamo argomento. Oggi, 2 ottobre, in Italia si celebra la festa dei nonni, ricorrenza civile istituita nel 2005 per riconoscere il ruolo svolto dagli anziani nelle famiglie e nella società. Secondo l'Istat, oltre il 40% dei bambini sotto i 6 anni viene affidato regolarmente ai nonni, che rappresentano un sostegno fondamentale nella vita quotidiana delle famiglie. La giornata richiama anche il loro ruolo nella trasmissione di memoria, tradizioni ed esperienza tra le generazioni.
2: E con questo è tutto, più tardi.
4: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Pubblicità. Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
1: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
1: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.

0: Hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
1: Ma va, e chi è?
0: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
1: Ah, ma è McDonald's.
0: Che facciamo? Ci andiamo?
1: Per forza, sto già uscendo, ciao.
2: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
3: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: pubblicità.
1: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duriplastic.
2: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
1: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duriplastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
3: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
4: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
5: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
4: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
5: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
4: Jesco è a Melissano, zona industriale.
5: Come posso contattare Jesco?
4: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
5: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
6: Buongiorno Salento, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 su Mondo Radio, dediche, richieste, informazione. Buongiorno Salento, solo su Mondo.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Sfera Ebbasta, che ha lanciato il suo nuovo singolo intitolato Lontano. La canzone si muove su un terreno personale introspettivo, partendo dal presente di Sfera, fra traguardi raggiunti e desiderio a volte di prendere le distanze da tutto. Il video di Lontano è stato girato all'interno del Cenacolo Vinciano di Milano, davanti all'ultima cena di Leonardo da Vinci, primo artista in assoluto a farlo, in compagnia del figlio Gabriel. E passiamo a Taylor Swift, che oltre a pubblicare Passion Zero, il suo nuovo singolo, ha anche pubblicato una riedizione del suo ultimo album intitolata The Life of a Showgirl, The Encore, che oltre alle canzoni note conterrà 4 inediti. Di Passion Zero saranno anche disponibili 3 varianti in CD, tra cui una versione al pianoforte e una versione acustica. Le copertine dei CD presentano 3 foto diverse di Taylor Swift, che indossa differenti abiti di colore nero. E si intitola invece Spirituale, il nuovo singolo di Biagio Antonacci e Saif. Spirituale è un canto collettivo che unisce le persone attraverso ritmo, rispetto e valori condivisi, trasformando tante voci in una sola e spegnendo almeno per un momento il male, così racconta Antonacci. Spirituale è una delle 9 tracce che compongono Mustang, il nuovo album di Biagio Antonacci uscito insieme al nuovo singolo. Incredibile ma vero, Madonna e Charlie XCX insieme per il remix di Dance Theria After Hours, rilettura di Dance Theria, una delle tracce incluse in Confessions 2, ultimo album della regina del pop. Nel video le due artiste ballano in uno studio bianco. Durante l'estate si vociferava di una loro presunta rivalità. La canzone è quindi una risposta diretta alle speculazioni del mondo della musica. Occupiamoci ora di Francesca Michelin, che ha pubblicato La mia ragazza, nuova canzone dalle sonorità anni 80, costruita attorno a un riff di chitarra ispirato alle atmosfere dei The Cure. Per questa nuova canzone Francesca Michelin si è ispirata a Caterina Hetzeldorfer, prima donna registrata a essere giustiziata nel 1477 per omosessualità. Quando ti rivedrò è invece l'ultimo brano inedito del maestro Gino Paoli, che avrebbe dovuto cantare con Ornella Vanoni, la cui voce è stata sostituita coi fiati curati da Paolo Fresu. L'inedito è contenuto all'interno della nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, l'iconica raccolta di Gino Paoli. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana proprio con Ornella Vanoni, che il 22 settembre avrebbe compiuto 92 anni. Vivere il mio concerto più bello è il titolo di un progetto che uscirà il 13 novembre e che racchiude ben 31 canzoni, con 2 speciali inediti, le ultime 2 registrazioni in studio di Ornella. Il disco coinvolge tantissimi artisti. Ad anticipare l'uscita è Almeno tu nell'universo, nella versione interpretata da Ornella Vanoni insieme a Elisa. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Ornella Vanoni: da vecchi consola affacciarsi e vedere la vita che continua a scorrere lì sotto.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Mondo Radio, tutti frutti. Musica senza frontiere.

comune sono 4.850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati sulla A14 Adriatica per un incidente tra due furgoni al chilometro 660 e 300, tratto chiuso tra Molfetta e Bitonto in direzione Taranto. Si viaggia su carreggiata ridotta per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Polignano a Mare e Monopoli Nord nelle due direzioni. Frequente la formazione di rallentamenti e code. Sulla Brindisi Lecce code a tratti per lavori tra Squinzano e Tuturano in direzione Brindisi. Infine a Lecce prosegue con i lavori in via Paolo Colaci, con strada chiusa tra via Domenico De Angelis e via Giuseppe Battaglini in direzione via Battaglini. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: 60-70 Classics.
4: 60-70 Classics.
3: Classics. Solo su Mondo Radio.
5: I am what I am my own special creation. So come take a look.

pena quelli con un grande amore, quelli con la pistola in mano. Se guardi un altro pure ci lasciamo. Che bella novità, la prossima carezza che verrà. Piccolo mondo, dove ti prendo? È piccolo tornare sorridendo. Piccolo letto, dove puoi dormire?

inverno e che ci vuol male, per noi non sarà niente di speciale. E se ci lasceremo, sarà per poco, sai, ci rivedremo.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura all'economia, oltre l'80% dei comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario negli ultimi 5 anni si concentra in 3 regioni del sud, Campania, Calabria e Sicilia. È quanto emerge dalla relazione della Corte dei Conti al Parlamento dedicata agli enti locali in situazione di crisi. L'aspetto di criticità, dicono i giudici contabili, è la forte concentrazione territoriale. Sicilia, Calabria e Campania raccolgono il 63,6% delle procedure di crisi nel complesso attivate e l'84% dei dissesti dichiarati.
1: La cronaca: agguato a colpi di pistola nella notte a Pioltello, nell'Interland Est di Milano. Un uomo di 30 anni di nazionalità peruviana è stato ferito gravemente con 2 proiettili alla schiena ed è ora ricoverato in condizioni critiche. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta in strada dopo le 23. Chi ha sparato si sarebbe poi allontanato insieme a un complice. Nella zona non ci sarebbero telecamere utili alle indagini. Sul caso stanno indagando i carabinieri.
2: La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Armao. L'ipotesi di reato è la corruzione. Perquisizioni a Roma e a Palermo negli studi dell'avvocato amministrativista e nelle sue abitazioni. L'indagine palermitana riguarderebbe la commissione tecnica speciale regionale per le autorizzazioni ambientali, fino ad agosto presieduta da Armao, oltre che per lui chieste misure cautelari per altre 8 persone.
1: Boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anao Assomed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente, e più dei 2.876 andati in pensione. In 12 regioni su 20 le uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. In media, per ogni 100 nuovi assunti, 43 medici si sono dimessi.
2: Cambiamo argomento. Oggi, 2 ottobre, in Italia si celebra la festa dei nonni, ricorrenza civile istituita nel 2005 per riconoscere il ruolo svolto dagli anziani nelle famiglie e nella società. Secondo l'Istat, oltre il 40% dei bambini sotto i 6 anni viene affidato regolarmente ai nonni, che rappresentano un sostegno fondamentale nella vita quotidiana delle famiglie. La giornata richiama anche il loro ruolo nella trasmissione di memoria, tradizioni ed esperienza tra le generazioni.
1: Calcio Nations League: questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Sentiamo il CT Roberto Mancini alla vigilia del match.
3: Beh, insomma, Francia-Italia è sempre stata una partita particolare, insomma, perché comunque sia noi che loro ci teniamo sempre a vincerla, quindi sarà così anche domani. Spero che sia una bella partita prima di tutto, insomma, poi quello che succederà alla fine lo vedremo, ma chiaramente noi affrontiamo una nazionale straordinaria piena di grandi giocatori.
1: Ieri il Portogallo ha battuto 4-2 la Danimarca. La Norvegia ha perso di misura in casa del Galles. Successo per la Germania contro la Serbia. All'Allianz Arena finisce 2-0. Si chiude invece 2-2 il match tra la Grecia e l'Olanda.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Una radio per tutti. Una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Flashback to the music of yesterday.
6: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Pubblicità. Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio per tutti.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Prossimo appuntamento, Easy Funk Mood, con Fulvio Palese Quartet, venerdì 2 ottobre alle 20:30 a San Donato di Lecce, Polo delle Arti e della Cultura. Ti aspettiamo!

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: pubblicità. Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
1: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel Padiglione 4.
2: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.

dorme ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

Hey hey hey, suona Gunta e canta il sabato alle 12 con P40 qui su Mondo Radio Tutti Frutti, ma proprio tutti, eh.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura l'economia, borse europee all'insegna del rialzo con la lente su Hormuz e ai dati sull'occupazione negli Stati Uniti che potrebbero avere un peso specifico sul percorso dei tassi di interesse della Fed. L'indice d'aria del vecchio continente, lo Stoxx 600, sale di oltre mezzo punto percentuale con lo slancio soprattutto dei technology. Si confermano invece deboli i finanziari e l'energia, questi ultimi con la discesa del petrolio. La flessione sarebbe dovuta alle indiscrezioni secondo cui alcuni paesi europei starebbero discutendo del rilancio delle risorse strategiche per attenuare l'impennata dei prezzi dei carburanti. In relazione alle singole piazze, Milano recupera terreno e risale con il FTSE MIB a 0,41% in più. Tra le altre borse, Francoforte guadagna l'1%, Parigi lo 0,7%, Londra lo 0,27% e Madrid lo 0,4%.
1: Ancora economia, oltre l'80% dei comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario negli ultimi 5 anni si concentra in 3 regioni del Sud, Campania, Calabria e Sicilia. È quanto emerge dalla relazione della Corte dei Conti al Parlamento dedicata agli enti locali in situazioni di crisi. Per i giudici contabili l'aspetto di criticità è la forte concentrazione territoriale. Sicilia, Calabria e Campania raccolgono infatti il 63,6% delle procedure di crisi nel complesso attivate e l'80,4% dei dissesti dichiarati.
2: Caso Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio ritenendolo innocente, ma resta pronta a farlo in caso di revisione del processo Stasi. Sui test del DNA del 2007 e sui pedali della bicicletta resta il contrasto. La procura rileva 2 repliche con esito nullo. L'ex comandante del RIS Luciano Garofano sostiene che tutti i dati fossero stati messi a disposizione.
1: Sciopero generale oggi in diversi settori, dai trasporti alla scuola e alla sanità. La protesta proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione di Fisi coinvolge anche pubblica amministrazione, metalmeccanici, enti locali e vigilanza privata. Tra le richieste dei sindacati, interventi contro il carovita, riduzione della pressione fiscale e aumenti salariali, si apre così un calendario fitto di mobilitazioni da qui al 30 ottobre.
2: E ora parliamo di estate perché quella di quest'anno è stata la più calda mai registrata nell'Europa occidentale. Secondo Copernicus, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi, 2,5 gradi sopra la media 1991-2020 e oltre il precedente record del 2003. Sono stati registrati 41 giorni di forte stress termico.
1: E a proposito di caldo, non c'è traccia di neve sulla vetta del Cervino, lo si vede nelle immagini riprese dalle webcam. Sui social compare anche lo stesso scatto ma catturato nel 2025 e il paragone è drammatico. Quello del Cervino, terza vetta più alta d'Italia, è l'ultimo sintomo di una situazione che si inserisce in una fase di temperature elevate che interessa il continente europeo. Anche in estate infatti è raro vedere la celebre vetta completamente senza neve. Un episodio simile si era registrato nel 2022 durante un'intensa ondata di caldo.
2: E con questo è tutto, più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale, nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
4: Pubblicità.
5: Le note
4: si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Prossimo appuntamento, Easy Funk Mood, con Fulvio Palese Quartet, venerdì 2 ottobre alle 20:30 a San Donato di Lecce, Polo delle Arti e della Cultura. Ti aspettiamo!

Buon pomeriggio ragazzi a tutti quanti voi dal vostro Carlo Aprile. Non so, ditemi voi, io secondo me fa caldo, ma fa proprio caldo, caldo, caldo. Sarà forse che sto andando in andropausa, sarà l'età, non lo so. Ditemelo voi, fatemelo sapere gentilmente. Anche voi sentite sto caldo così come lo sento io? Cioè, mi è toccato accendere l'aria condizionata in macchina, l'aria condizionata qui alla radio. Cioè, niente, non riesco, cioè proprio fa caldo. Ben venga, non è che ne sono contrariato, ci mancherebbe altro, però mamma mia, stiamo a ottobre ormai. Va bene, stiamo a ottobre, cosa facciamo noi? Diamo vita a quello che è il pomeriggio tutti i frutti che oggi inizia.

Daniele Silvestri, quindi con la sua Salirò ad aprire l'appuntamento del pomeriggio tutti i frutti di oggi in questo 2 ottobre, che tutto sa tranne che è di ottobre. Lasciatemelo dire un'altra volta, ragazzi, che è una cosa assurda, cioè mamma mia, cioè veramente mi sembra che quanto manchi lo aver detto 89 giorni o 80 giorni a Natale, 85, qualcosa, cioè manca poco per Natale e lo stiamo vivendo in maniche di camicia o con le t-shirt, semplicemente una giacchettina la sera, neanche, perché si sta veramente veramente bene. Vabbè, c'è lei, Dido, White Flag, let's go.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.

Fibra e la loro antidroga. 15:26, cari ragazzi, giusto per farvi capire che siamo in diretta e stiamo ancora cercando di scoprire, per certi versi, a cosa è dovuto questo caldo. Vabbè, li vogliamo parlare. Vogliamo dire del cambiamento climatico, ma di cos'altro secondo voi? Questo perché? Perché notizia di oggi, venuta fuori su tutti i TG, tutti i GR, tutto quello che parla appunto di notizie, che questa è stata l'estate più calda che abbia mai avuto l'Europa dell'Est, insomma, dove viviamo noi, praticamente oltre 2,5 gradi sopra la media, che detta così, che uno dice, vabbè, se che le 18 sono 20,5, no? Cioè 20,5, 22,5, cosa vuoi che facciano a 2,5 gradi? Beh no, ragazzi, potete stare tranquilli che 2,5 gradi per gli studiosi sono veramente tanto di più. Vabbè,

ricordo il prossimo appuntamento alle 19:30. Pazzo di te era mia. 15:32 ragazzi, cominciamo già a volare. Se calcoliamo che già la prima mezz'ora è andata via, io non lo so, ma come faremo? Come faremo? Ma quanto ci piace stare insieme i pomeriggi, anche la sera, la notte, il giorno, la mattina, ogni momento ci sta. C'è lui, Francesco Baccini, sotto questo.

0: pubblicità.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
3: Fantastico! E cos'altro offrite?
2: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
3: E il montaggio e lo smontaggio?
2: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
4: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
5: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.

Red Hot Chili Peppers, The Adventures of a Rain Dance Maggie. 15:48 all'interno del pomeriggio Tutti Frutti, che praticamente sta prendendo, si può tranquillamente dire, la stessa piega del caldo che c'è qua fuori, ossia sta aumentando i ritmi, sta aumentando la temperatura, e lo fa anche con lei, signori. Ma cosa volete che vi dica io? Mi piace tanto, credo che abbia anche qualche parentela lontana, ma con l'Italia, se non vado errato. Adesso andremo a controllare, così quasi poi vi informerò meglio, perché ogni tanto, lo sapete, dico delle fesserie che però poi a volte corrispondono anche alla verità, ma sempre fesserie so. Lost on You, lei è

allora sono andato a fare la ricerca, perché chiaramente non vorrei mai dire delle fesserie, anche se ne sparo tantissime, lo sapete. E allora, signore e signori, per quanto riguarda LP, il cui vero nome è Laura Pergolizzi, ha chiare origini italiane. La nascita è nata a Huntington, nello stato di New York, però la famiglia, i suoi genitori sono di origine italiana. I nonni materni erano originari di Napoli, mentre i nonni paterni provenivano da Palermo. Hai visto un po'? Me lo ricordavo. C'è John Newman. Questa è Come and Get It.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la politica. Elly Schlein ha parlato in apertura della direzione nazionale del PD, toccando anche il tema delle primarie della coalizione di centrosinistra. Nella scrittura del programma comune non è che uno vale uno, ha detto, perché il PD ha il doppio dei voti rispetto agli alleati. Poi dalla segretaria del PD un attacco anche al governo. Avete fallito, andate a casa, prima si vota e meglio è. E ancora a Giorgia Meloni: mi ha chiesto di dire una cosa vera, gliene dico 10.
1: La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Armao. L'ipotesi di reato è la corruzione. Perquisizioni a Roma e a Palermo negli studi dell'avvocato Amministravista e nelle sue abitazioni. L'indagine palermitana riguarderebbe la commissione tecnica speciale regionale per le autorizzazioni ambientali, fino ad agosto presieduta da Armao. Oltre che per lui, chieste misure cautelari per altre 8 persone.
2: Agguato a colpi di pistola nella notte a Pioltello, nell'Interland Est di Milano. Un uomo di 30 anni, di nazionalità peruviana, è stato ferito gravemente con 2 proiettili alla schiena ed è ora ricoverato in condizioni critiche. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta in strada dopo le 23. Chi ha sparato si sarebbe poi allontanato insieme a un complice. Nella zona non ci sarebbero telecamere utili alle indagini. Sul caso stanno lavorando i carabinieri.
1: Dall'estero, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato di colpire l'Iran molto duramente se dovesse emergere il coinvolgimento di Teheran nell'attacco con coltello contro il pilota di un volo Fly Dubai. In seguito al tentato di rottamento di un suo aereo mercoledì, Fly Dubai ha deciso di sospendere i voli da e per Tel Aviv fino al 15 ottobre. Il Pentagono intanto sta inviando in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco incentrato sulla porta aerei USS Theodore Roosevelt e ulteriori navi del Corpo dei Marines. La mossa, riferisce il Wall Street Journal, proprio mentre il presidente Trump valuta la possibilità di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato.
2: I partiti arabi potranno partecipare alle elezioni israeliane del 27 ottobre. L'Alta Corte di Giustizia ha annullato all'unanimità il provvedimento con cui la Commissione Elettorale Centrale aveva impedito loro di presentarsi al voto. Secondo quanto riporta il Times of Israel, citato dalla Press, la decisione riguarda l'intera coalizione che riunisce partiti a maggioranza araba, Erham, la formazione guidata dal deputato Mansour Abbas, che aveva partecipato al precedente governo.
1: Il calcio con la Nations League. Questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Per il match ancora 3 ballottaggi per il CT Mancini dopo la rifinitura. Ken dovrebbe partire dal primo minuto a destra in un attacco dove più Esposito è favorito su Scamacca per essere titolare con Sebastiano Esposito. A centrocampo con Tonali e Fagioli dovrebbe esserci Barella in vantaggio su Frattesi. In difesa Scalvini, avanti su Mancini.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Tutti Frutti. Le canzoni più belle, le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
5: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.

Buon vento! Allora, quindi giovanotti insieme ad Alfa con la loro bellissima Buon Vento, insomma, una coppiata che non pensavamo potesse dare tanto, invece stanno avendo un gran successo. Sicuramente il nostro Alfa sarà invitato da grandissimo giovanotti, insomma, a varcare quelli che sono i palchi dei grandi sold out per ogni volta che va a fare i suoi concerti. Adesso, cari ragazzi, andiamo ad accontentare una richiesta che è giunta da, pensate un po', se dovesse per caso incrociare una macchina, la possiamo dire che macchina è, una Captur bianca, attenzione, con a bordo ci sono due donne e un maschiaccio, perché chiamarlo maschietto non si può, e quindi abbiamo Carlo, Roberta e Irina, stanno rientrando e ci richiedevano un bel brano. Io sono andato a chiedere questo, ci chiedevano i Pinguini Tattici Nucleari. Beh, speriamo che sia, che questa possa piacere, insomma, come canzone. Questa è la loro Pastello Bianco.

Vino Bianco, Pinguini Tattici Nucleari. Era da un po' che non sentivamo questo brano. Sono giunti alle 16:18 in questo preciso istante. Oh, ragazzi, ma cosa volete che vi dica? Senti un po' che arriva. Bee Gees, questa è To Love Somebody.

0: pubblicità.
1: Con Branca termoidraulica e irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca termoidraulica e irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
2: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel padiglione 4.
3: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Prossimo appuntamento, Easy Funk Mood, con Fulvio Palese Quartet, venerdì 2 ottobre alle 20:30 a San Donato di Lecce, Polo delle Arti e della Cultura. Ti aspettiamo!
4: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
5: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
4: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Buon pomeriggio e bentrovati da Davide Roberto. Apriamo con la cronaca. I carabinieri di Campi Salentina, coordinati dalla Procura della Repubblica di Lecce, hanno arrestato un 25enne e un 52enne del luogo ritenuti responsabili di furto aggravato in abitazione, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e materiale esplodente. Indagine scattata il 2 agosto scorso a seguito di un furto consumato in un'abitazione di Campi Salentina, da dove erano stati asportati gioielli, orologi e contanti per un valore complessivo stimato in 160.000 euro.

0: L'indagine si è concentrata sul tracciamento dei beni, definendo la filiera attraverso la quale la refurtiva veniva trasformata in liquidità. Sulla base del quadro indiziario, l'autorità giudiziaria ha disposto per i due soggetti la misura restrittiva del carcere. Ed ancora cronaca, 10 kg di hashish sono stati trovati all'interno di un pacco postale. La Polizia di Stato di Lecce ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di un 26enne residente in provincia di Taranto, ritenuto il destinatario del collo. Il controllo era stato effettuato lo scorso 31 luglio nella sede leccese di un'azienda di spedizioni a seguito della segnalazione di un imballo sospetto. L'ispezione ha permesso di rinvenire 10 kg di hashish suddivisi in panetti, confezionati insieme a una cassa acustica e a polvere di caffè utilizzata per mascherare l'odore della droga. Le successive attività investigative hanno consentito di risalire all'identità del presunto destinatario del pacco, individuato nel 26enne tarantino. Sono almeno 3 i furti registrati nel Salento nelle ultime ore. Un primo colpo è stato messo a segno a Vernole ai danni di un istituto per l'infanzia. I malviventi hanno forzato gli infissi e asportato materiale didattico e strumenti elettronici per un valore ancora da quantificare. Nelle stesse ore i ladri hanno agito nel Basso Salento puntando a una rivendita di farmaci di Taviano. La banda ha lanciato una vettura contro la vetrata d'ingresso per poi asportare poche decine di euro dalla cassa prima di fuggire. Infine sarebbe stata la stessa banda a colpire a Melissano la caffetteria Red Café all'interno di un'area di servizio. Dopo aver mandato in frantumi una vetrata, i ladri hanno portato via gratta e vinci, soldi e confezioni di sigarette per un valore ingente. Per tutti e 3 i casi sono state avviate le indagini di polizia e carabinieri. Giunge al pronto soccorso con una ferita al polso provocata da un coltello, raccontando di essere stato rapinato da 2 individui. L'episodio si è verificato ieri mattina, quando un 23enne di origini marocchine si è recato autonomamente nell'ospedale Francesco Ferrari di Casarano. Il giovane ha riferito ai sanitari che nel percorrere la strada che collega Casarano a Parabita sarebbe stato affiancato da 2 soggetti in sella delle bici e colpito con un coltello nel tentativo di rubargli lo zaino. L'uomo è stato dimesso con pochi giorni di prognosi e dopo la denuncia sono scattate le indagini per stabilire la veridicità del racconto e risalire agli eventuali aggressori. La perizia dell'autopsia sul decesso di Fortunato Quarta, l'anziano di Galatina trovato senza vita sull'uscio di casa la scorsa settimana, ha stabilito che la ferita è compatibile con la lama di una motosega. L'83enne con ogni probabilità stava tentando di mettere in funzione l'attrezzo quando si sarebbe accidentalmente ferito al collo. Si chiude così la vicenda con un epilogo che conferma una terribile disgrazia. Sarà una consulenza ad accertare la dinamica dell'incidente stradale in cui ha perso la vita il 25 settembre Sergio Bovino nello schianto tra la sua moto e un'auto condotta da una 57enne di Martano, finita nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale. L'incidente si è verificato lungo la provinciale 28 Martano Caprarica. Il violento impatto non ha lasciato scampo al motociclista deceduto sul colpo. La donna invece ha riportato soltanto qualche scoria. Sottoposta ai test alcolemici e tossicologici è risultata negativa. Veniamo ora alle news dal mondo, grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il contributo di oggi è di Francesca Amoruso, attivista di Freedom Flotilla Italia.
1: Giorni scorsi sia Google Maps che Google Earth hanno pubblicato delle immagini satellitari risalenti a febbraio del 2026 di 2 città nel sud della Striscia di Gaza, rispettivamente Rafah e Khan Yunis. Guardando queste immagini ci si accorge facilmente di quanto siano state devastate dai bombardamenti e dall'intervento dell'esercito israeliano negli ultimi 3 anni. Infatti è possibile fare un confronto fra quello che queste città erano fino al 2023, quello che sono adesso. Appunto nel 2026. Si può fare solo con queste 2 città e non con il resto della striscia, perché sono le uniche per cui sono disponibili le immagini aggiornate appunto a febbraio del 2026. Israele ha vietato l'ingresso nella striscia ai giornalisti stranieri e ha permesso solo visite sporadiche. A novembre del 2025, per esempio, ha permesso ad alcuni giornalisti e fotografi di entrare nel nord della striscia ed è stato proprio in seguito a quella circostanza che anche le foto dei giornalisti hanno mostrato interi quartieri rasi al suolo.
0: E veniamo invece agli eventi. L'Associazione di Promozione Sociale Res Publica organizza per questo pomeriggio alle 18.30 presso il Castello di Otranto un tavolo di confronto sull'attuale tema dei lidi e sulla direttiva Bolkestein. Ascoltiamo il presidente Alberto Carluccio.
2: Res Publica PS organizza un evento sulla direttiva Bolkestein con un focus principalmente sulla questione dei lidi balneari. Abbiamo deciso di organizzare un evento riguardante questo tema perché pensiamo che sia un tema che interesserà tutti i cittadini in diversa misura, ma avrà un risvolto sulla vita di tutti noi. Si svolgerà oggi 2 ottobre alle 18.30 al Castello di Otranto, con la presenza di diversi amministratori, ex amministratori, avvocati, politici di caratura nazionale, e come al solito negli eventi di Res Publica avremo sia chi è a favore dei bandi che invece è contro questa misura. Aspettiamo.
0: Questa sera a San Donato invece per la rassegna Abitare il Jazz va in scena il concerto finale Easy Funk Mood di Fulvio Palese Quartet. Ai nostri microfoni Anna Maria Saracino, presidente dell'Associazione Cromatica PS, promotrice del progetto.
3: Questa sera si concluderà la seconda residenza artistica come previsto dal bando e si svolgerà a Galignano di San Donato presso il Polo delle Arti. Quindi il nostro direttore artistico di questo progetto, Fulvio Palese, farà un concerto. Ci sarà insieme a Palese Andrea Rossetti, Francesco Pennetta e Davide Codà. E quindi se le persone vogliono venire, l'ingresso è libero al Polo delle Arti a Galignano, che l'hanno ristrutturato da pochissimo, quindi è stato inaugurato il 26 settembre. È veramente un gioiellino da vedere e poi comunque anche ascoltare la nostra musica, il nostro maestro.
0: E chiudiamo col calcio, spazio alla rubrica di Pasquale Marzotta, qui Lecce, a voi Mondo Radio.
4: Paco Esteban ha firmato il gol vittoria del Lecce contro l'Altamura di Serie C ieri pomeriggio allo stadio Deghi di San Pietro in Lama e così l'attaccante spagnolo si candida per il futuro del Lecce. Da segnalare nel test amichevole di ieri le tante indicazioni e gli spunti registrati dal tecnico pescarese Eusebio Di Francesco, visto che non potendo contare su ben 9 nazionali impegnati con le rispettive selezioni tra Europa e Africa, ecco che la squadra giallorossa è stata composta e imbottita da elementi che hanno trovato fino ad ora poco spazio in campionato e lì davanti si è visto all'opera proprio lo spagnolo Paco Esteban, che protagonista nella scorsa stagione di ben 21 gol con il torneo primavera sino a laurearsi capocannoniere del torneo giovanile. Così l'attaccante iberico si è messo in mostra ed ha conquistato le attenzioni. Un gol arrivato di sinistro nel finale di primo tempo ed ecco che per lui già si parla di un rinnovo e di un adeguamento di contratto.
0: Con questo servizio è tutto, grazie per averci seguito, un saluto da Davide Ruberto.

0: Pubblicità. Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre. La nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 15 01 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

Sahara. Beh, effettivamente è un pochettino difficile da immaginare la neve nel deserto, però può accadere. Credo che sia accaduto qualche volta. Adesso ci andremo a formare, vedremo un attimino. È bello ogni tanto prendere spunto dalle canzoni per cercare di capire se qualche cosa è veramente successa nel mondo. Quindi adesso approfondiremo la questions, se così si può dire. Siamo giunti alle 16.48, vi ricordo, oggi è venerdì, quei pazzi scalmanati di Era Ora Weekend, subito alle 18 dopo di me, a farvi divertire con tanta musica e tante risate, quindi rimanete sintonizzati con noi. Però adesso c'è lui, Antonello Venditti, e la sua Ogni Volta.

0: Hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
1: Ma va, e chi è?
0: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
1: Ah, ma è McDonald's.
0: Che facciamo? Ci andiamo?
1: Per forza, sto già uscendo, ciao.
2: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È uno secco e categorico quello con cui l'Unione Europea ha risposto alla possibilità paventata da Washington di imporre un bando all'export di diesel verso l'Europa. Respingiamo categoricamente qualsiasi divieto sul gasolio, non sarebbe vantaggioso per nessuno, minerebbe la nostra fiducia negli Stati Uniti come partner affidabile, così una portavoce della Commissione Europea durante il briefing con la stampa.
1: Il Congresso spagnolo ha rigettato il decreto di misure contro l'emergenza abitativa con 172 voti a favore e 178 contrari della destra, Partito Popolare e Vox, e i voti decisivi dei 7 deputati della forza catalanista di centrodestra. Immediatamente dopo la votazione, da fuori il Parlamento si sono levate urla di protesta. I vostri profitti, la nostra miseria, e subito sciopero generale.
2: Salim El Khoudry, nonostante il suo disturbo psichiatrico, era capace di intendere e di volere quando il 16 maggio scorso si è gettato con l'auto sulla folla a Modena, investendo 8 persone, uccidendone una. Questo quanto emerso nell'incidente probatorio davanti alla GIP del Tribunale di Modena, durante il quale i periti hanno illustrato le loro conclusioni cliniche già emerse nelle passate settimane. Secondo gli esperti, il 31enne può sostenere il processo.
1: Politica: Elly Schlein ha parlato in apertura della direzione nazionale del PD, toccando anche il tema delle primarie e della coalizione di centro-sinistra. Sentiamola.
3: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. In qualsiasi altro paese europeo non ci sarebbe stata questa discussione, perché è normale che guidi il partito che prende un voto in più. Non è egemonia, è democrazia. Se c'è qualcuno che non riconosce questo principio democratico, noi siamo disponibili e pronti anche alle primarie, e se le faremo, le vinceremo insieme.
2: E ora parliamo di estate, perché quella di quest'anno è stata la più calda mai registrata nell'Europa occidentale. Secondo Copernicus, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi, 2 gradi e mezzo sopra la media 1991-2020 e oltre il precedente record del 2003. Sono stati registrati 41 giorni di forte stress termico. E a proposito di caldo, non c'è traccia di neve sulla vetta del Cervino. Lo si vede nelle immagini riprese dalle webcam. Quella del Cervino, terza vetta più alta d'Italia, è l'ultimo sintomo di una situazione che si inserisce in una fase di temperature elevate che interessa il continente europeo.
1: Lo sport della Formula 1: la Ferrari chiude al comando il day one del Gran Premio del Bahrain in Malesia grazie al tempo di 1 minuto 37 secondi e 528 millesimi di Charles Leclerc, al termine di un turno piuttosto interlocutorio, tanto che il tempo del monegasco nell'FP2 non migliora quello fissato da Max Verstappen nel turno d'apertura del weekend, restando ad 8 millesimi dall'olandese. Alle spalle di Leclerc c'è Hajar con la Red Bull, un distacco di soli 99 millesimi. Lando Norris risale dal 13° posto dell'FP1 fino alla terza casella della classifica generale. Il campione del mondo in carica si ferma a 137 millesimi dalla vetta e precede l'altra Red Bull di Verstappen. Lewis Hamilton sigilla la top 5 con un ritardo di 305 millesimi dal suo compagno di squadra.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net, su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
2: Fantastico! E cos'altro offrite?
1: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
2: E il montaggio e lo smontaggio?
1: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
3: Non solo ombra.it. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
6: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
7: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
6: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
7: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
6: Gesco è a Melissano, zona industriale.
7: Come posso contattare Gesco?
6: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
7: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
6: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
8: Speciale Mondo Radio. Speciale Mondo Radio.
9: Benvenuti in questo nuovo speciale Mondo Radio Tutti Frutti, ovviamente dedicato alla musica. Oggi abbiamo ospite qui in studio un cantautore, si tratta di Mario Fersino. Ciao Mario, bentrovato in arte Super Mario.
10: Ciao a tutti, grazie a Mondo Radio, insomma.
9: Grazie a te Mario per essere con noi. Ti abbiamo ospitato per un motivo ben preciso, tu fai musica da tantissimi anni ma adesso sei uscito con un brano autobiografico che si intitola Vado a Cantare. Ma partiamo dal principio, chi è Mario Fersino? Da dove vieni Mario e come ti sei approcciato alla musica? Come arrivi oggi a realizzare questo brano?
10: Allora, io sono di Castagnano del Capo, abito proprio a Salignano, una frazione di Castagnano del Capo, e diciamo con la musica io sono arrivato un pochino tardi, perché insomma all'età di 33 anni ho cominciato insomma a fare musica, anche perché sono stato un po' all'estero, così poi quando sono tornato in vari locali dove andavo a fare addirittura il buttafuori mi chiamavano insomma
9: fisico da buttafuori c'era Super Mario
10: e quindi allora quando arrivavano le band o si faceva il karaoke la cosa, poi mi facevano cantare, ho visto insomma che la cosa piaceva e ho detto dai, proviamo a fare qualcosa, a cantare un po' così, e diciamo ho cominciato a comprare i primi diciamo strumenti per fare musica, e da lì è partito tutto. Poi da un matrimonio che stavo facendo, una band mi chiamò come perché serviva un cantante, e insomma alla fine siamo arrivati qua, adesso sono già 20-22 anni di musica, insomma.
9: Coronati, si può dire, da questo brano. È il primo singolo che incidi?
10: Il primo singolo, e insomma ne vado fiero perché insomma parla chiaramente di me, ma e insomma questo brano è un brano autoironico, autobiografico, parla di un sogno che insomma di andare a cantare a Sanremo, San Siro eccetera eccetera, di calcare insomma piazze importanti, palchi importanti, ma poi alla fine si scopre che il palco più importante, la piazza più importante è sempre la nostra, no? Cioè dove sei nato, perché poi alla fine io con chi mi devo relazionare, insomma, esatto. Con i miei coetanei, con quelli con cui diciamo ho vissuto l'infanzia, cose del genere, quindi è sempre la nostra piazza, la cosa più importante, il ritorno sempre al paese, insomma, il fatto di essere stato anche fuori all'estero, in Svizzera, in Germania, le origini non si dimenticano mai, ma non solo per me, questo è un brano che può essere, diciamo, ognuno se lo può, questo vestito se lo può mettere addosso, esatto, no? Sì. Cioè, perché si parla di Super Mario, ma chiunque, insomma, è come affrontare le cose, affrontare anche la vita. Poi c'è una situazione nel brano, insomma, nel video, insomma, che vi faccio guardare tutti, c'è bella sta posa, e allora faccio la posa da bodybuilder, però e per dire quasi facciamoci forza, andiamo avanti e portiamo avanti il nostro paese, le nostre origini, la nostra tradizione.
9: Per quanto riguarda la realizzazione del brano, Mario, vuoi ringraziare qualcuno?
10: Allora, innanzitutto il brano è partito da una parodia fatta dai ragazzi di Cascignano Capo, che hanno fatto tipo un festival sanremese, però diciamo locale, e abbiamo fatto una parodia e hanno preso me come personaggio, quindi l'idea, l'input è partita da là per questa canzone, quindi un ringraziamento particolare a loro. Ringraziamento a Gabriele Ciullo, dove è stato realizzato il brano, insomma, per la musica e quant'altro. Questi sono i ringraziamenti. Ringraziamenti anche agli sponsor, ai miei sponsor, a Fabio Martinucci, l'amico. Comunque, grazie, grazie di cuore a tutti, veramente.
9: Senti Mario, sono curioso di sapere da dove nasce questo soprannome, Super Mario.
10: Super Mario, vabbè, logicamente Mario Fersino, quindi Super Mario per la stazza, per la, diciamo, la mole, e mi hanno dato questo nome. Poi c'ho altri, diciamo, non dico nomignoli o come potrei dire, Marione, o poi mi chiamano anche col soprannome Mario Macchia, che poi nel brano parla, insomma, macchia da tutti sono chiamato, insomma, noi ci conosciamo molto con i soprannomi. Molte volte dicono che è Mario Fersino, stanno cercando Mario Fersino, non lo conosce nessuno. Se dici Mario Macchia,
9: è una bella tradizione,
10: è bella, molto bella.
9: Mario, sono curioso anche di capire come ti sei avvicinato alla musica, nel senso, quali artisti ti hanno avvicinato alla musica, a chi sei appassionato?
10: Allora, stando all'estero soprattutto, nei momenti di malinconia, mancanza, insomma, stare lontano dal proprio
9: un po'
10: paese,
9: di nostalgia, no?
10: Ecco, tutto. Io il cantante che mi ha colpito subito, e poi ho comprato tutti i CD, la discografia eccetera eccetera, è stato Renato Zero. È stato, insomma, poi le prime volte che ho cantato ne ho anche imitato le gesta, quindi anche insomma la voce con le gesta, mi sono avvicinato molto a questo cantante. E poi c'erano i Nomadi, che sono comunque simbolo di tutti, no? C'è la come dire, chi sta lontano, i Nomadi ti portano a casa, insomma.
9: Sì,
10: diciamo. E poi ho scoperto altri grandi artisti, che sono tantissimi, uno in particolare, Franco Califano, insomma, che io
9: hai citato tanto, dei veri e propri simboli dell'italianità. Noi possiamo dire che Super Mario è un vero e proprio simbolo della salentinità, ed è quello, diciamo, che vuoi trasmettere anche con questa canzone. Cosa vorresti lasciare a chi ascolta questo tuo brano, Mario?
10: Guarda, diciamo, è un brano anche di libertà, no? Per dire, vado a cantare, canto chiro come pare, l'estate sono sempre in piazza, ormai nessuno mi rimpiazza, è come dire, sono libero di dire la mia, di essere protagonista, ma per ognuno di noi, cioè, voglio dire, questa è una forma così di libertà, insomma.
9: ed è un messaggio che vale sicuramente per tutti. Super Mario lo possiamo ascoltare ovviamente su Mondo Radio con Vado a Cantare, ti troviamo su YouTube.
10: Sì.
9: Hai qualche live in programma, Mario?
10: Adesso dovremmo fare, forse molto probabilmente, devo chiudere alla fiera a Miggiano
9: ci saremo anche noi perché siamo media partner ovviamente. Ma ti seguiamo sui canali social, sui tuoi canali social, possiamo ricordarli al pubblico così chi volesse seguire i tuoi movimenti può farlo.
10: Vabbè, Instagram, Facebook, TikTok logicamente, YouTube
9: con il nome di
10: Super Mario Mario Fersino.
9: Mario Fersino
10: diciamo è
9: più immediato, sì, naturalmente è facilissimo rintracciarlo, il nostro Super Mario Fersino, che ringrazio per essere stato qui da noi su Mondo Radio, che andiamo ad ascoltare con Vado a Cantare. Grazie Mario per essere stato qui da noi.
10: Grazie a voi, è stato un piacere. Mondo Radio è sempre una delle radio più ascoltate insomma nella provincia e oltre, insomma.
9: Grazie a Mario Fersino, in arte Super Mario.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato. Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Tommaso Paradiso, i romantici, 17:30, ancora ragazzi qualche manciata di minuti ci separa dai pazzi scalmanati di Aurora Weekend, vi terranno compagnia fino alle ore 20 circa con tanta musica, nuova musica soprattutto, ma soprattutto tante tante notizie e tante risate, quindi rimanete sempre sintonizzati con noi. E adesso eccoli qua, si sente già il rock, quello un po', bah, strong, si può dire così, il rock duro, quello dei Litfiba, questa è Electro Macumba.

Pietro Macumba, insomma, questa voce così indemoniata del nostro Piero Pelù, che ha cambiato un periodo, non so se lo ricordate, con il brano Il mio corpo che cambia, aveva cambiato anche la voce. Pare invece che adesso, almeno queste sono le ultime notizie che arrivano anche dai concerti quest'ultimi di quest'estate, sia ritornato l'indemoniato che era un tempo. Ve la ricordate nella sua il diavolo? Più o meno quello che succede al nostro Elvix quando viene in radio e poi si trasforma, ve ne accorgerete più tardi. Ci sono loro, Zero Assoluto, semplicemente.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: pubblicità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in entrambe le direzioni tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di un chilometro e 500 metri circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano in direzione San Cassiano in provincia di Lecce. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Edoardo Bennato, ogni favola è un gioco. 17:47, ci avviciniamo alla fine del tempo a mia disposizione, cari ragazzi, però ci sono loro, una bella botta di energia. Ve la ricordate questa, i Black Eyed Peas, la loro Simply the Best, semplicemente

Lisa con la sua No Hero a chiudere, o meglio a lasciare la chiusura del pomeriggio di oggi a un fantastico Eric Clapton. Ci sarà subito dopo quelli che saranno i nostri saluti. Io vi rinnovo l'appuntamento con me per lunedì, mi raccomando, alle 15, segnatelo in agenda. E cosa dire? Beh, mi raccomando, fate i bravi. Un bacio dal vostro Calabrile. Arrivano quelli di Era Ora, state pronti.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Oggi il presidente della Repubblica francese Macron ha presieduto una videoconferenza dei leader G7 relativa alla situazione energetica mondiale. Al termine il leader francese ha parlato di accordo nel coordinare gli sforzi per far uscire le forniture di carburanti da Hormuz e di ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi. La riunione è arrivata dopo il colloquio notturno con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump proprio sul tema dei prezzi dei carburanti.
1: Il Congresso spagnolo ha rigettato il decreto di misure contro l'emergenza abitativa con 172 voti a favore e 178 contrari della destra, Partito Popolare e Vox, e i voti decisivi dei 7 indipendentisti catalani. Immediatamente dopo la votazione, da fuori il Parlamento si sono levate urla di protesta. Nel governo spagnolo ora si paventa l'ombra delle elezioni anticipate.
2: Il GIP del Tribunale di Roma ha restituito alla Procura gli atti sul procedimento per la strage di Ustica del 27 giugno 1980, disponendo nuove indagini. Quella sera il velivolo precipitò nel Tirreno causando 81 morti. La decisione del giudice arriva dopo la revoca della richiesta di archiviazione da parte del procuratore capo Francesco Lovoi, alla luce della disponibilità francese a trasferire all'Italia tutta la documentazione sulla strage.
1: Salim El Khoudry, nonostante il suo disturbo psichiatrico, era capace di intendere e di volere quando il 16 maggio scorso si è gettato con l'auto sulla folla a Modena, investendo 8 persone e uccidendone una. Questo è quanto emerso nell'incidente probatorio davanti alla GIP del Tribunale di Modena, durante il quale i periti hanno illustrato le loro conclusioni cliniche già emerse nelle passate settimane. Secondo gli esperti, il 31enne può sostenere il processo.
2: Boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anao Assomed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente e più dei 2.876 andati in pensione. In 12 regioni su 20 le uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. Dunque, in media, per ogni 100 nuovi assunti, 43 medici si sono dimessi.
1: Il calcio, con la Nations League. Questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Per il match ancora 3 ballottaggi per il City Mancini dopo la rifinitura. Ken dovrebbe partire dal primo minuto a destra in un attacco dove più Esposito è favorito su Scamacca per essere titolare con Sebastiano Esposito. A centrocampo, con Tonali e Fagioli, dovrebbe esserci Barella in vantaggio su Frattesi. In difesa, Scalvini avanti su Mancini. Fischio d'inizio alle 20:45, alla stessa ora Belgio-Turchia.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: tutti e due, i fratelli Derrick. Simone Lisi e DJ Ervix dall'altra parte del vetro. Io sono Gianti, oggi assente Steven De Prince, che l'abbiamo mandato a Fabaldoria, ragazzi.
1: Oh, l'abbiamo mandato stavolta a Ibiza.
0: A Ibiza, ragazzi.
1: Ma no, di solito non scherziamo, no, però no, stavolta l'abbiamo mandato davvero.
0: Ma anche perché chi conosce, chi segue anche Steven De Prince, ha visto già le foto sui social, ha visto che lui pubblica di tutto. Allora, ragazzi, un altro venerdì è arrivato, la nostra compagnia fino alle 20, come ogni venerdì del weekend ce l'avete a portata di mano, perché noi vi diamo le chiavi per aprire la porta del weekend.
1: Noi l'abbiamo già aperta, perché mi sta funzionando il neon all'interno della radio, tipo strobe.
0: Questo da questa parte, Elvix, è quello da questa parte.
1: Sì,
0: qui,
1: quando
0: sì.
1: arriviamo noi tutto funziona.
0: Bisogna cambiarlo,
2: direttore.
0: Pure qui sì, vabbè, è tutto stroboscopico qui, ragazzi, altrimenti non siamo dei DJ, ci vogliono le luci adatte. Diamo immediatamente i nostri contatti, diamo l'opportunità a voi di parlare, interagire con noi, con i nostri contatti semplicissimi, Elvix,
1: 0833

0: Casi molto particolari, ne parleremo anche con le dirette interessate, perché sono delle donne. Non ce l'abbiamo oggi in studio, ce l'avremo la prossima settimana per un altro evento, ma ne parliamo subito dopo aver ascoltato il primo brano in programmazione, che è l'ultimo singolo di Annalisa insieme a Madame. Si chiama Amica.
1: Amica.
2: Amiche mia. Ti ho chiamato

0: amica.
1: Amiche mia. Comunque la bellissima accoppiata Madam con Annalisa.
0: È vero, una bella accoppiata. Anche molto, molto carina la canzone. È la prima volta che l'ascoltiamo, quindi ancora bisogna ascoltarla altre volte per farla entrare in
1: circolo. Ci dobbiamo mettere le cuffiette di notte per sai come si fa, come
0: quando si facevano, quando si studiava. Era l'unico mezzo per studiare quello di
1: praticamente mettevamo il Walkman di notte.
0: Io lo ricordo. La maggior parte dei giovani.
1: Sì, io mi registravo naturalmente la mia cosa con la cassetta.
0: Allora, spieghiamo, Elvix, che cos'è i Walkman?
1: Dai, no! Non c'è bisogno di chiamare Angela o Pierangelo.
0: Allora, Walkman. Cos'è il Walkman, Elvix?
1: Vabbè, è un mangiacassette, dai.
0: Che cos'è il mangiacassette?
1: È un riproduttore.
0: Allora, fai finta che glielo stai spiegando a Simone Lisi, perché Simone Lisi non sa neanche che cos'è una cassetta.
1: Ecco.
0: Giusto, tu pensa che sia la cassetta della frutta.
2: Faccio finta di non sapere.
0: Vabbè, comunque, la maggior parte non l'hanno mai vista una cassetta.
1: Ultimamente non se ne sta usando da un bel po', non se ne vedono in giro.
0: Non si usano. Niente. Sono tornati i vinili, ma non le cassette.
1: Non le cassette.
0: Io ce l'ho qualcuna ancora.
1: Sì,
2: ancora
0: io c'ho i collage, che è arancione la cassetta. Quindi che spiega? Allora, che cos'è un mangiacassette?
1: Un mangianastri.
0: Allora, è una scatolina, sì, pratica, dove entrava la cassetta dentro, giusto?
1: Sì.
0: La gara del filamento.
1: Dove riproduceva l'audio, insomma. L'audio. Si poteva fare anche delle registrazioni, quindi vocali.
0: Andava a pile, perché non c'era, non si poteva ricaricare, come si può ricaricare adesso tutto. In pratica, cuffietta. Oppure anche l'auricolare.
1: Mettevo il microfonino lì a fianco, dove io mi leggevo delle cose e all'epoca mettevo il tasto REC.
0: E tu registravi le lezioni.
1: Registravo le lezioni e poi mi le ascoltavo di notte.
0: E poi li ascoltavi di notte, vero, Elvis?
1: Se il coso era forte, tipo il mangianastri era di quello figo.
0: Sei sicuro che era tutto giusto? Sicuro che era tutto giusto?
1: Sì.
3: E che si mi accorgo di sentire qualche cosa?
1: Di quanti ne fai?
3: Esempi ne faccio qua.
0: Quindi stai attento a quello.
1: Comunque,
0: che dici.
1: Quelli figli, c'era anche l'autoreverse, nel senso dove quando finiva la registrazione tirava indietro e la metteva a capo, certo. Insomma.
0: Ciao, saluto. Ogni tanto ne esce fuori uno qui. Ogni volta che ci sono io in regia, tra l'altro. Va bene, ragazzi, sta spopolando ormai da un sacco di tempo. Li stiamo vedendo in tutte le salse.
1: Io sto provando a fare anche un po' di TikTok in diretta, però ancora non mi
0: riesco. L'ultimo video che ho visto era di una signora vicino al water che rimproverava il marito perché aveva fatto la pipì fuori. Con questa canzone qui. Prossimamente la faremo con Elvix. È quella canzone di Imael Angel. Si chiama Vintage.

0: A me è sempre piaciuta questa canzone, anche
1: vero,
0: me è sempre piaciuta, e tutti i video che guardo mi fanno davvero molto molto ridere.
1: Dobbiamo salutare anche Sabina e dei Malfattori, la salutiamo perché
0: sì,
1: noi la conosciamo, perché ci troviamo sempre in giro.
0: Il suo video
1: fatto con questa traccia mitica.
0: Ci dobbiamo fermare, ragazzi,
2: pochi istanti di pausa e poi ci sarà

0: pubblicità.
1: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
2: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, anti-alga, anti-muffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili. Una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
1: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.

0: Fibra, altra bellissima canzone sulle frequenze di Mondo Radio in Era Ora Weekend. Abbiamo anche cambiato un pochino ritmo come al solito. Elvis, ma dove vai?
1: Si è perso il caffè.
0: Sala registrazione. Ma ognuno fa quello che vuole qua.
2: Tutto in diretta, ragazza,
0: il mangialastri e il mangiacassette, come ho detto prima. Hai trovato il mangiacassette? Comunque tanti hanno scritto, ricordano benissimo il wonky talkie. Non mi stava venendo il termine, Elvix, non mi sta venendo ancora adesso. Come si chiama? Il Walkman. Non mi stava venendo il walkie talkie. Il Walkman, ricordo benissimo com'era fatto il Walkman.
1: Dimmi una marca di una cassetta, dai, vediamo quella più famosa.
0: Una marca di una cassetta.
1: Vediamo se te la ricordi.
0: Le marche.
1: La dico io, TDK.
0: Vabbè, le TDK sì, TDK, è vero, le TDK erano le migliori, quelli da 60 però, è giusto Eli?
1: Perché sì, c'era altri poi
0: da 60
1: a volte...
0: minuti, da 90 però già soffriva. Il mangianastri soffriva. Ma c'era anche quello da 120. Là soffriva un bordello, lo si bloccava col 120.
1: E poi il play pause lo facevo col dito, mettevo il dito all'interno.
0: Ma quando stavamo in una vecchia radio, all'inizio, sì, nel lontano 93, se non erro.
1: Io preparavo il disco col dito.
0: Ti ricordi che eravamo io e lui? Faceva il programma io ed Elvix, che si chiamava Strappa Capelli. Ecco perché me ne hanno strappati tutti, ecco perché sono rimasto così. Per mettere gli stacchetti non c'era il computer come c'è adesso. C'erano le cassette con il jingle registrato. Tu
1: mettevi play pausa, indietro col ditino,
0: tiravi mezzo giro di dito, ed era pronto lo stacchetto per essere mandato in onda, capito? Old school, Elvix, old school.

0: quando ho conosciuto il Dito della Piaga mi sono sempre piaciute ogni canzone che fanno, ragazzi. No, davvero, sto scherzando, eh. Dito della Piaga, questo si chiama Businessman, ragazzi. 18 e 29 minuti, ci fermiamo giusto 20 secondi per parlare di I Love In It.
1: Hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
2: Ma va, e chi è?
1: Ha appena aperto Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
2: Ah, ma è McDonald's.
1: Che facciamo? Ci andiamo?
2: Per forza, sto già uscendo, ciao.
3: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
0: Allora, eccoci qua rientrati in diretta. Sei andato a McDonald's a Surano?
4: Sì, sì.
0: Sei stato, ci sei stato, hai mangiato già?
4: Ho già, già mangiato, ho già assaggiato tutto, è tutto buono.
0: Allora, visto di cosa parliamo, DJ Elvis, sentiamo cosa bolle in pentola, vediamo.
4: No, guarda,
0: cosa bolle
4: stavamo
0: in pentola.
4: Parlando un attimino di...
2: Lo dice la scienza.
4: Lo dice la scienza,
0: lo dico io.
4: Comunque, il tramonto possiede un impatto emotivamente terapeutico sulle psiche umana, grazie a una combinazione di stimoli visivi, insomma, ecco.
0: Perché tu guardi il tramonto in pratica e ti cambia l'umore, com'è?
4: Sembra di sì. Comunque le ricerche condotte da Brigman,
0: chi non lo conosce Brigman?
4: Mio parente. Sì. Confermano che le persone che praticamente guardano le persone tendono ad essere più felici quando le giornate si allungano grazie al sole.
0: Beh, questo sicuramente è vero.
4: Quindi parliamo poi di cromoterapia, di cose molto più
0: hai detto una cosa veramente molto molto utile, perché dopo parleremo, anzi ne parleremo subito, perché c'è una serata molto molto particolare organizzata dall'associazione di volontariato di clown terapia che si chiama Raggio di Sole, che abbiamo avuto ospiti qua, sì. Elvis, siamo andati da Lisa, le ricordi?
4: Persone top. Oh,
0: perché vi aspettano per la proiezione di Patch Adams, un film che racconta in pratica l'importanza di un sorriso, dell'empatia e del prendersi cura degli altri. Quando curi una malattia, dicono, puoi vincere o perdere. Quando ti prendi cura di una persona, vinci sempre. Quindi vi aspettano giovedì 8 presso la sala convegni di Piazza del Popolo, Presiccia Acquarica, alle ore 19:30. Sarà un momento di riflessione in compagnia dei ragazzi di Raggio di Sole, che e poi tutte le informazioni sul nuovo corso che ci sarà di clown terapia ve le daremo anche dalla prossima settimana. E vi possiamo dire soltanto che c'è la data di uscita 24-25 ottobre con il signor Carrese per quanto riguarda il corso di clown terapia. Ma noi parliamo di questo, della serata imminente, di questa proiezione di un film, si chiama Patch Adams, un film in pratica che ricorda l'importanza, ripeto, di un sorriso e dell'empatia, del prendersi cura degli altri. E insieme ai ragazzi della clown terapia Raggio di Sole vi aspettano alla sala convegni di Piazza del Popolo, Presiccia Acquarica, alle ore 19:30, un appuntamento da non perdere, mi raccomando. Ok? Allora, DJ Elvis, che dici? Facciamo ascoltare l'ultima di Madonna? Che dici?
4: Ah, sì, noi ascoltiamo di tutto, quindi facciamo parte della danzetteria, giusto?
0: Danzetteria. No?

0: ce l'hai fatta nella schermata stavolta.
1: Sì, sì, ho avuto un problema qua con le veramente sì, con le, infatti, col software. Infatti, poi anche col cellulare mio. Comunque il tramonto possiede un impatto emotivamente terapeutico sulle psiche umane grazie a una combinazione di stimolazione visiva e simbolici motivi. Ecco, questo l'abbiamo capito. Comunque le ricerche condotte dal Brigham Young University confermano che le persone tendono ad essere più felici quando le giornate si allungano grazie al sole.
0: Beh, questo è normale, Elvis. Okay. Siamo tutti felici. Si stanno accorciando adesso.
1: La cromoterapia naturale del tramonto offre benefici a costo zero, quindi con tonalità come il rosso, arancio, rosa, lilla, blu, indaco ed altri, insomma, che danno quiete e tenerezza.
0: Oh, a te che effetto fa?
1: Tenerezza.
0: Tutto questo a lui dà solo tenerezza.
1: Comunque la risonanza magnetica funzionale in uno studio pubblico su neuroscienze mostra l'attivazione della corteccia orbito frontale.
0: Quindi hanno inquadrato la testa, quindi hanno fatto in pratica una radiografia alla corteccia e quando uno vede il tramonto in pratica si accende la corteccia.
1: Sì.
0: E poi lo devi capire.
1: Lampadina.
2: A me vengono gli starnuti
0: quando guardi il sole.
2: Sì.
0: È normale, anche a me vengono gli starnuti. Di sapere, andiamo a vedere perché vengono gli starnuti quando guardi il sole. Perché non vai a cercarlo? Magari abbiamo anche una spiegazione logica a questo. Sì, effettivamente, se tu guardi il sole, a me succede spesso, viene da starnutire.
1: Quindi siete allergici al sole, ragazzi?
0: Non è un'allergia. Andiamo a cercarlo comunque. Andiamo a vedere un pochino qual è il vero motivo. Quest'estate, Elvix, ci sono stati tantissimi eventi, no? Tra eventi del mondo Radio Dance Tour e anche eventi privati. Tante volte ci capitano dei compleanni, giusto?
1: Sì, sì.
0: Che poi i compleanni più belli quali sono? 50-60, per quanto mi riguarda 40-50-60 sono i più belli, giusto? I più movimentati. Mi è capitato, a qui altri casi, di andare a un sessantesimo e come al solito, no? Sai, ti richiedono la canzone magari il diciottenne ti richiede la canzone anche per l'entrata, per l'ingresso, no? Giusto Simone? Specie le ragazze ti chiedono l'ingresso, ti chiedono anche il primo ballo tipo un matrimonio. È stato il sessantesimo fatto a Tricase
1: di un mio amico,
0: siamo diventati amici, molto molto bello, ma è stata molto molto bella la canzone che mi ha richiesto di poter ballare con la moglie a fine serata. Io non la conoscevo, sono andata a trovarla e da allora Elvis fa parte della mia playlist. Quando chiudo le serate inserisco la canzone che mi ha richiesto questo signore qui.

0: pochi istanti di pausa e poi ci sarà.
1: Pubblicità. Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
2: Fantastico! E cos'altro offrite?
1: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
2: E il montaggio e lo smontaggio?
1: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
3: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
4: Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
5: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel padiglione 4.
6: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo.
7: Prossimo appuntamento sabato 10 ottobre alle 20:30 con il sassofonista Javier Giotto in concerto presso il Teatro Lumière di Carmiano.

0: September, per omaggiare il mese in corso, ragazzi. Earth, Wind & Fire su Mondo Radio Tutti Frutti. Sono le 18:48:14. Siamo in diretta, ragazzi, e mancano 83 giorni, 13 ore a Natale.
1: Ma c'è che tu
0: sai che c'è chi fa il conto alla rovescia già da tempo. E beh, se ci fai caso, tra un mesetto si inizia già ad addobbare, qualcuno inizia già ad addobbare casa,
2: sì, sì, no, ma ho visto anche dei mercatini di Natale proprio ieri sera all'interno del, no, all'interno del centro storico di Gallipoli.
0: Addirittura hanno già, cioè, vabbè, c'è chi l'ha lasciato tutto l'anno, ci sono alberi di Natale.
2: No, c'era un mercatino proprio di Natale apposta con tutti gli oggettini in legno particolari.
0: Quest'anno vado a vedere i mercatini a Napoli.
1: I cinesi già stanno provvedendo.
0: I cinesi già ce l'hanno, devi sapere, già c'è tutto pronto. Vabbè, adesso c'è prima Halloween, no? Perché il 31 ottobre c'è Halloween e quindi è già allestiti, tanti reparti sono allestiti già per la festa di Halloween. Però poi subito dopo Halloween puoi stare certo che quegli scaffali si riempiranno di oggetti natalizi. Questo è poco ma sicuro. Ma parliamo di cani, ragazzi, di animali.
2: Aspetta, prima parlare di cani, no? Giusto, abbiamo parlato prima. Per quanto
0: Avevamo trovato il perché, ci chiedavamo il perché uno guarda il sole e starnutisce, giusto, Simone?
1: Sì. Allora, la causa principale è che la luce colpisce la retina,
0: ecco.
1: Quindi l'impulso viaggia attraverso il nervo ottico.
0: Ok.
1: Una percentuale di persone...
0: Aspetta, bloccati un attimo perché per te ci vuole...
2: È un documentario, quindi...
0: ci vuole anche per te. Allora, perché uno guarda il sole e starnutisce?
1: Quando la
0: ce
1: luce...
0: lo dice il professor Simone Lisi.
1: Quando la luce intensa colpisce la retina degli occhi,
0: sì,
1: l'impulso viaggia attraverso il nervo ottico.
0: Ok.
1: Una percentuale di persone, tra il 20% e il 35%,
0: sì,
1: questo segnale elettrico intenso lo percepisce attraverso il naso.
0: Il naso, ah. Quindi noi facciamo parte di quel 30-35%, Simone, sì, il professor Simone Lisi.
1: Sì.
0: Ah, ok.
1: Quindi attraverso il nervo trigemino.
0: Sì. Emino. Ok. Sì.
1: Quindi la luce degli occhi attiva una mucosa interna e quindi ci fa starnutire.
0: Quindi dà fastidio al naso quella mucosa, capito? E ci dà l'impulso per starnutire.
2: Comunque, Simone Lisi deve essere figlio di Emma Stoccolma.
0: Di chi?
2: Di Emma Stoccolma.
0: Ah, sì.
2: Presentatrice.
0: È vero.
2: Anche la timbrica, la cosa, la R. Mosch ce l'ha uguale. Conosci tu Emma Stoccolma?
1: Sì, sì.
2: Presentatrice Rai, poi DJ di musica tecno, insomma. Comunque è suo figlio.
0: Suo figlio nascosto, ragazzi.

0: Flamengo Paranoia, Samurai J, ragazzi, sul Mondo Radio Tutti Frutti. Era ora weekend, oggi orfani del nostro Steven De Prince, che l'abbiamo mandato a Ibiza, ragazzi, a suonare anche lui. Ma sai che sta combinando? Mi voglio di chiamarlo, però mi sono trattenuto. Allora, Elvix, abbiamo qualcosa che bolle in pentola?
1: No, per adesso no, però secondo me potremmo mettere qualcosa dedicato a Ibiza. Ti ricordi qualcosa?
0: Ibiza.
1: Qualche canzone magari degli anni passati? New York, Ibiza, qualcosa del genere. La possiamo anche mandare.
0: Nomina Ibiza, la canzone.
1: Nomina Ibiza. E...
0: non ho presente Elvix.
1: Poi c'è anche People from Ibiza.
0: Giusto? Quella potrebbe essere una che. Quella potrebbe essere una canzone adatta, diciamo, dove nomina Ibiza. Ma sinceramente, mettere People from Ibiza adesso.
1: Non ci sta.
0: Questa sera c'è la partita, ragazzi. Grandissima partita stasera. C'è la nazionale, gioca contro la Francia.
1: Sì, però. Che facciamo, ragazzi? Giochiamo, ci scommettiamo qualcosa così?
0: Vuoi scommettere
1: per la perdita stasera. Dell'Italia stasera? Perché tutti.
0: Sì, per la sconfitta. Per la perdita.
1: Purtroppo i francesi sono molto forti, dobbiamo dirlo.
0: Sai chi è l'allenatore della Francia adesso? Lo so che non lo sai.
1: Non lo so,
0: come diceva una canzone. Zinedine Zidane.
1: Okay.
0: Adesso è l'allenatore. Lo ricordiamo molto molto bene.
1: Sì, ci sono stati 2006. Dei problemi con uno dell'Italia, no?
0: Giusto? Te lo ricordi con chi?
1: Sì.
0: Non ti ricordi?
1: Era con
0: chi?
1: Materazzi?
0: Bravissimo. Con Materazzi, la famosa testata di Materazzi che ha permesso all'Italia di vincere il mondiale. diciamolo pure.
1: E poi se l'è tatuato anche. Quindi ecco.
0: Chi?
1: Materazzi si è tatuato.
0: Pensavo che Zidane si fosse tatuata la faccia di Materazzi. poteva anche essere la cosa giusta.
1: Tipo, ha scritto Materazzi, ha scritto ho vinto io, grazie a me avete vinto.
0: Tu ricordi, Simone, eri piccolo nel 2006?
2: Nel 2006 avevo 3 anni.
0: 3 anni, quindi eri piccolino, la famosa testata di Materazzi. Vabbè, comunque ragazzi, questa sera Italia, Francia, magari più tardi il nostro Elvix si informerà e ci darà anche le probabili formazioni. Vedremo quel che succederà.

0: Eccoci qua, rientrati in diretta, ragazzi. Con Yugal.
1: Bello.
0: Sa perché ero distratto? Perché c'è qualcuno che mi ha suggerito, perché c'era anche una canzone riguardante la quello che è successo a Materazzi e Zinedine Zidane. E io sono andato a cercarla in rete. Oh, ragazzi, sono andato e l'ho trovata. E ce l'ho fatta a trovarla. Senti un po' com'era?
2: Sì, questa testa.
0: Aspetta, sì, stessa pubblicità, però, ragazzi. Stessa pubblicità, perché ogni tanto inseriscono la pubblicità per qualsiasi cosa vado a cercare. Allora, esiste proprio una canzone fatta all'epoca, perché all'epoca fece la canzone perché abbiamo vinto i mondiali, lo fece Zalone, te lo ricordi? Una squadra fortissimi, si chiamava la canzone. Però poi, attraverso le immagini della testata di Zinedine Zidane a Materazzi, c'è stato qualche burlone che ha composto un'altra canzone. Ed era questa.

0: Eccola qua la canzone. La Gioconda non ce l'hanno ridata, però
1: niente,
0: non se ne parla. Va bene, ragazzi, termina qui la prima ora di Era Ora Weekend. Salutiamo il nostro Simone Lisi che per un evento deve scappar via. Ciao Simone.
2: Ciao, ci vediamo venerdì prossimo.
0: Ciao Simone. Io ed Elvix ci fermiamo per la seconda ora di Era Ora Weekend.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Buonasera dalla redazione.
5: E caos politico in Spagna dopo che il Congresso dei Deputati di Madrid ha respinto i due decreti sulla casa approvati martedì dal governo di Pedro Sánchez, facendo decadere le misure previste dai provvedimenti. Il primo decreto è stato bocciato con 172 voti favorevoli e 178 contrari, mentre il secondo ha ottenuto 166 sì e 184 no. Non è bastato l'intervento a sorpresa dello stesso Premier, che prima ha chiesto ai deputati di pensare alla gente, in seguito li ha avvertiti che la storia li avrebbe giudicati. Durante il fine settimana Sánchez deciderà sull'eventuale convocazione ed elezioni anticipate che si terrebbero a fine novembre.
4: L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Lo ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente del G7 sull'argomento. Abbiamo deciso di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, ha detto il capo dell'Eliseo. Esulta Donald Trump, il processo inizierà immediatamente, ha detto. Per la presidente della Commissione Europea von der Leyen è stato quantomeno scongiurato il divieto all'export di diesel.
5: Elisline ha parlato in apertura della direzione nazionale del PD, toccando anche il tema delle primarie della coalizione di centro-sinistra. Sentiamola.
6: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. In qualsiasi altro paese europeo non ci sarebbe stata questa discussione, perché è normale che guidi il partito che prende un voto in più. Non è egemonia, è democrazia. Se c'è qualcuno che non riconosce questo principio democratico, noi siamo disponibili e pronti anche alle primarie, e se le faremo, le vinceremo insieme.
4: Il delitto di Garlasco, non ci sono prove per mandarmi a processo, lo ha detto Andrea Sempio, nei cui confronti si profila una richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Avevo il 44 ai tempi e ce l'ho ancora oggi, ha detto Sempio sul tema dell'impronta della scarpa sulla scena del crimine e in particolare sulla consulenza dei PM sulla compatibilità del suo piede. Se avessero trovato a casa sua, ha aggiunto il 38enne, una scarpa riconducibile a quella, magari sporca del sangue di Chiara, è un conto, ma finché dici è compatibile va bene, non hai un elemento vero che collega quello, ha concluso Sempio.
5: Il giallo di Pietracatella, due donne parenti di due persone già ascoltate nei mesi scorsi sono state convocate oggi pomeriggio in questura a Campobasso per essere sentite nell'ambito delle indagini sul cosiddetto giallo di Pietracatella. La morte di Antonella Di Jelsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, avvelenate con la ricina nel dicembre 2025. Le due vengono interrogate dalla squadra mobile come persone informate dei fatti. Ieri pomeriggio invece gli investigatori hanno sentito per un paio d'ore un amico dell'insegnante di Riccia vicina a Gianni Di Vita.
4: Lo sport è calato il sipario sulla seconda giornata di finali della prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto. Nella piscina da 25 metri di Baku non sono mancate le prestazioni degne di nota e uno sprazzo d'azzurro c'è stato grazie ad Alberto Razzetti, che ha ottenuto un doppio podio. Nei 200 misti Razzo è giunto secondo con il crono di 1:52:41, preceduto soltanto dall'americano Luke Barr. Lo stacanovista azzurro si è poi cimentato nei 200 farfalla, ottenendo il terzo posto in 1:51:53. Una gara in cui il cinese Chen Junior ha dominato la prova in 1:49:37, precedendo il giapponese Soagata e per l'appunto Razzetti.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio, dal mondo, musica ed emozioni per la radio. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
4: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale Addiso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.

0: Eurodance, visto che c'è la Francia stasera, Elvis, abbiamo mangiato anche la Francia, non se lo meritano, però dovevo trovare una canzone francese, allora volevo, all'inizio volevo mettere la Paradis, te la ricordi? Jolie Taxi, te la ricordi Jolie Taxi?
1: Comunque c'è da salutare gli amici francesi, comunque nel Salento sì, è invaso di francesi, quindi li salutiamo tutti, welcome.
0: Adesso sono rimasti pensionati, francesi pensionati, sono
1: tanti, ma ci sono
0: tanti francesi che sono venuti a visitare il Salento quest'estate, un po' meno turismo, devo dire la verità, ho registrato in questo, forse al bar tuo, venivano tutti là.
1: Voglio dire, Specchia ha funzionato quest'anno.
0: Specchia funziona sempre, uno dei borghi più belli d'Italia, quindi funziona sempre, però guardando un pochino in giro, tranne quelle due settimane d'agosto, togli quelle due settimane d'agosto che c'è sempre tanta gente, diciamo che nel Salento è mancato un 20-30% di turismo totale.
1: Guarda, questo non te lo so dire, però a Specchia è ancora invaso e stanno facendo ancora visite turistiche, quindi stanno visitando il borgo, quindi anche tuttora.
0: Ho visto le brochure dove c'era scritto andiamo al bar di Elvix.
1: No, non volevo dire quello, però ci sono delle persone che praticamente fanno la guida turistica tutto il giorno, quindi c'è gente che
0: fa piacere questo,
1: quindi,
0: piacere questo Elvis.
1: Ed è pieno di gente ancora, pieno di turismo, quindi
0: va bene. Allora, intanto stavo guardando le probabili formazioni per questa sera, Elvis, ancora non sono al 100%, non hanno dato l'ufficialità al 100%, però abbiamo una bozza, ma ne parliamo, aspettiamo ancora qualche minuto per poter dare proprio le informazioni ufficiali di questa sera. Sì, quella della Francia invece ce l'abbiamo. 4-3-3 dice. Probabile formazione Magnan in porta con Condé, poi Upamecano, Jacquet, poi c'è De Cugna, Coné, Olise, Dembélé, Due. E poi c'è anche Kerky.
1: E Kule.
0: Elvis li conosce tutti, tra l'altro. Ragazzi, li conosce tutti, è vero Elvis?
1: Sì.
0: Poi ti faccio dire quella dell'Italia, che è più facile. Va bene, intanto continuiamo con la musica. La seconda ora di Era Ora Weekend, 19-17 minuti. Gianti ed Elvis dall'altra parte del vetro. Ancora un saluto al nostro Steven De Prince, che in questo momento è a Ibiza. Non sappiamo in che condizioni tornerà, però gli siamo vicino. Sicuramente tornerà, sicuramente ce la farà.
1: Sì, come sempre.

0: J-Ax, ragazzi, per tenerci allegri in questo pomeriggio, in questa serata che ci accompagna nel weekend con Era Ora Weekend, Gianti ed Elvix, come ogni venerdì. E adesso parliamo di social, Elvix.
1: Qua mi voglio.
0: Sì, parliamo di social, perché solo apri social solo un minuto, una ricerca ha misurato cosa accade dopo 2 ore e mezza di social. Ci sono tanti che stanno più di 2 ore e mezza sui social.
1: Sì, non guardare, mia suocera,
0: perché sì, non guardare i 10 minuti, un quarto d'ora, perché 10 minuti adesso, un quarto d'ora dopo, 10 minuti alla fine sommati superano abbondantemente le 2 ore. In pratica apri Instagram per rispondere a un messaggio, lo richiudi dopo aver visto 3 ricette, un trasloco raccontato in 12 puntate, una vacanza di una persona che non ricordi nemmeno di seguire. Il tempo in pratica sui social in pratica passa inosservato, e hanno fatto uno studio su 183.300 adulti statunitensi, oltre circa 150 minuti al giorno, ha mostrato un'associazione più marcata con la depressione. In pratica subentra la depressione dopo tanto tempo. Non è una ricerca fatta e non dicono che causa i social causano la depressione, attenzione, però in questa ricerca pubblicata sul NPJ Mental Health Research ha esaminato 11 indagini condotte ogni anno dal 2014 al 2024, e hanno partecipato adulti tra i 18 e i 70 anni, con un nuovo gruppo di intervistati in pratica ogni anno. Nessuno è stato seguito per 11 anni con un ricercatore alle spalle pronto ad ogni apertura di TikTok, però la maggior parte di tutte queste persone in pratica che hanno partecipato a questo esperimento, che cosa è venuto fuori? È venuto fuori la depressione. Attenzione, lo ripetiamo, non abbiamo detto che i social fanno venire la depressione, però in questo studio condotto da questa agenzia su 183.300 persone, più della metà dei partecipanti ha fatto venire la depressione, in pratica a più della metà delle partecipanti. Ma a meno che non soffrivano già di depressione prima, Elvix, bisogna dire anche perché in pratica la cifra si presta meglio a finire in un non titolo. 150 minuti descrive il punto in cui il tempo sui social cominciava a contribuire maggiormente. Dopo 150 minuti uno magari contribuiva ad avere un sprazzi di depressione, in pratica. Però insomma, in questa ricerca che cosa ci mettono soltanto sull'attenti per in pratica nell'andare sui social, nel passare molto tempo sui social. Quindi Elvix, basta video di ricette, basta. Tanto non le puoi mangiare, Elvix, non puoi mangiare nulla, quindi è inutile che ti guardi tutte quelle ricette, è inutile che ti guardi gli altri che fanno ginnastica, devi farla la ginnastica, Elvix, capito?
1: Ma posso almeno guardare, dai.
0: No, non serve guardare, Elvix, bisogna farla, bisogna praticarla. Va bene, ragazzi, continuiamo con la musica, la grande musica di Era Ora Weekend. Wow.

0: Tutti frutti. Alex, hai messo benzina oggi? Finalmente si è abbassata un pochino.
1: Vabbè, ma ormai tra i 10 centesimi.
0: Ormai sui 10 centesimi.
1: Sappiamo che la benzina costa quanto il profumo Chanel.
0: Sì, ormai davvero, è come un profumo. Oggi è finalmente 2,18. Sono riuscito a metterla.
1: 2,18, quindi.
0: 2,18, meno della.
1: Quindi hai risparmiato un casino di soldi oggi.
0: Adesso il pieno sì. Il pieno sì, da 2,38 a 2,18 sono 20 centesimi, Elvix, su 40 litri.
1: Ma sempre che costa tanto.
0: Tanto tu sempre 10 euro metti, dici alla fine.
1: Sono sempre quelle 10 euro che mi devono portare dove devo arrivare, insomma.
0: Ma te credo, solo che arrivi giusto con il
1: comunque,
0: costo di
1: ultimamente
0: prima.
1: Sto arrivando con la macchina a singhiozza a casa,
0: appunto, allora che dici alla fine su 10 centesimi? Sono 20 centesimi di differenza dalla scorsa settimana, anzi da qualche giorno fa. 20 centesimi su un pieno serbatoio di 40 litri, quanto fa, Elvix?
1: Dai, dopo te lo dico, fa? Vi devo fare le conto con le dita.
0: 8 euro, Elvix, te lo dico io, hai risparmiato 8 su un pieno, risparmi 8 euro con 20 centesimi su un serbatoio di 40 litri, quindi risparmio. Tu pensa agli autotrasportatori
1: che devono mettere migliaia di litri,
0: intanto capita, no, che ti capita un camion davanti al distributore di benzina e vedi il totale, no? 850 sì. euro, 870 euro. Pensa te, con 20 centesimi di meno, quanta strada in più potrebbero fare. Ci fermiamo, ragazzi, pubblicità, torniamo subito dopo.
2: Pubblicità. Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre. La nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
3: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo.
4: Prossimo appuntamento sabato 10 ottobre alle 20:30 con il sassofonista Javier Giotto in concerto presso il Teatro Lumière di Carmiano.
5: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
5: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.

0: quest'anno in Era Ora Weekend voglio mettere la rubrica nuova.
1: Di chi si tratta? Che rubrica?
0: L'indignato. L'indignato. Hai visto l'indignato nel telegiornale?
1: Quello sulla Rai.
0: Anch'io voglio fare l'indignato. Perché una cosa mi sento di dire. Non faccio né nomi né cognomi.
1: Comunque prima hai parlato del caro gasolio, insomma, che caro benzina. Insomma. Quindi oggi stai polemico.
0: Oggi sono polemico perché ogni tanto vedo dei video.
1: Va bene.
0: Una cosa la voglio dire. Capisco la passione per il vinile, no?
1: Sì.
0: Capisco la passione per il vinile, capisco la cultura del DJ e capisco anche che uno possa avere le proprie idee. Oh, ma una cosa è difendere il vinile, un'altra è passare il tempo a dire che gli altri DJ fanno schifo perché usano una console tecnologica, ok? Perché c'è una cosa curiosa. Nei video che ho visto, che non faccio nomi, ti vediamo parlare, caro mio, leggere, aiutarti con la tecnologia. E allora mi viene una domanda: la tecnologia è un problema solo quando la usano gli altri? Oh, perché la usi anche tu? Perché se domani fai un video contro i DJ che usano il sync, magari prima controlla di non essere tu stesso davanti a uno strumento tecnologico che ti aiuta a fare i video. Attenzione! Alla fine, ragazzi, il punto è semplice. Il vinile non rende automaticamente un DJ bravo, così come una console automatizzata non rende automaticamente un DJ scarso. Gli strumenti sono strumenti, quindi la differenza la fa quello che c'è dietro. Capito? Non lo fa il tipo di strumento che usi. Quindi va benissimo dire io amo il vinile, per me il vero DJ è quello che lavora così, ma continuare a sputare sentenze su chi sceglie una tecnologia diversa, quello sì che è un discorso, in pratica un disco rotto per tanti. Quindi forse prima di giudicare come lavorano gli altri sarebbe meglio dimostrare quanto si è bravi con il proprio lavoro, carissimo amico mio, va bene?

0: Desire, ragazzi, gala 1996. Quindi mi sono sfogato un pochino, DJ Elvis.
1: Va bene.
0: Perché
1: ci,
0: no?
1: Ci
0: perché
1: sta,
0: allora,
1: ci
0: perché
1: sta.
0: Magari ho detto con chi ce l'ha, con chi ce l'ha. Allora, ragazzi, mi capitano di vedere alcuni video, no? Dove c'è qualcuno, non è uno solo, ce n'è un paio, cioè, che criticano e buttano, sparano sentenze a tutti i DJ che suonano con le console automatizzate. Console automatizzata? Sì,
1: io ce l'ho due, quindi perfetto, sono tutte automatizzate.
0: Ma Elvis è nato col
1: però
0: vinile.
1: Però siamo nati col vinile. Okay. No, c'è da dire una cosa, che per fare una serata come si faceva una volta, dove tu partivi con l'R&B, con la musica hip hop, e poi arrivare alla musica 70, 80, 90 e poi a fare la musica commerciale attuale, fare un po' di musica reggaeton, fare un po' di... ci vorrebbe un camion di dischi. Oh. Ossia, praticamente ogni disco vinile per DJ il classico mix ha solamente una canzone in 2-3 versioni.
0: Ma io non capisco il perché sparare contro gli altri, perché fare una cosa del genere, perché specialmente tu fai un video, tu fai il video e ti aiuti con la tecnologia, perché stai leggendo, in pratica stai leggendo e quindi ti stai aiutando con la tecnologia e poi vai a criticare, no? A colleghi, perché colleghi che magari fanno soltanto quello di lavoro e si portano il pane a casa. Cioè, ma smettiamolo un pochino, pensate soltanto a quello che dovete far voi, non pensate agli altri, lasciate perdere, vivi in pace. Fate una vacanza, rilassati.
1: Adesso comunque per fare il DJ in vinile bisogna fare soltanto, secondo me, un genere, perché fare tanti generi, perché dei generi ce ne sono tantissimi. Noi ci aiutiamo con l'archivio musicale, dove noi prepariamo tutta la musica.
0: Il problema non è la tecnologia, Elvis. Il problema suo è il problema è che quando la tecnologia la usa qualcun altro, capito? Non è perché noi siamo la tecnologia. Quindi, detto questo, ragazzi, a buon intenditore, buon intenditore, poche parole, si dice così. Allora, continuiamo con la musica, quello che più ci tiene allegri. Sta arrivando Marrakesh insieme a Gepecchino. Come si chiama, Elvis?

0: Casini, Marrakesh e Gheffechini, ragazzi, ci accompagnano per il finale di Era Ora Weekend, della puntata di questo venerdì. Ci stiamo preparando intanto, ragazzi,
1: ci stiamo riscaldando.
0: È vero. Elvix, prima di chiudere,
1: ti volevo chiedere, le donne sono più forti degli uomini secondo te? Lo dice la scienza?
0: In che senso?
1: A livello di potenza, secondo te?
0: Beh, no, normalmente le donne sono più deboli.
1: Se potenza muscolare e forza bruta appartengono agli uomini, resistenza, recupero e tolleranza al dolore sono invece maggiori nelle donne.
0: Attenzione.
1: Mentre gli uomini eccellono tipicamente in manifestazioni brevi e intenso di forza, le donne sembrano mostrare una forza che in contesti diversi è vantaggiosa nel lungo termine. Attenzione,
0: Quindi
1: le donne mostrano una resistenza superiore negli sforzi prolungati e ripetuti grazie alle fibre muscolari e lente.
0: Certo, perfetto. Anche il pollo
1: hanno inoltre
0: è stato bravo.
1: Attenzione, le donne hanno inoltre una soglia di e una tolleranza al dolore superiore rispetto agli uomini. Attenzione.
0: Sei un genio, quello sì. Perché
1: comunque recuperano più rapidamente.
0: Soltanto a pensare del parto, Elvix, no? Il parto, no? È una cosa, una delle cose più dolorose che esistano, almeno dicono.
1: Soprattutto dicono.
0: Quando hai partorito tu, Elvix, non lo so.
1: Comunque recuperano più rapidamente dello stress fisico grazie a un sistema immunitario più forte.
2: Dimostra una forte
1: resilienza mentale che le aiuta nelle prestazioni prolungate. Più forte la donna, ragazzi.
0: È più forte la donna alla fine.
1: Che dobbiamo fare?
0: Pensavo diversamente. Va bene, ragazzi, termina qui la puntata di Era Ora Weekend. Noi ci vediamo. Non ci vediamo domani.
1: Ci vediamo la settimana prossima.
0: Perfetto. E insieme anche a Steven De Prince, che tornerà, credo
1: abbronzato
0: da Ibiza, e il nostro Simone Lisi. Grazie per essere stati con noi. A risentirci e buon weekend.
1: Ciao da Elvix.

0: Pubblicità. Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Disagi sul tratto lombardo della A4 Milano-Venezia, sulla carreggiata verso Milano, incolonnamenti per traffico intenso tra Ospitaletto e Rovato e poi tra Monza e Sesto San Giovanni. Sulla stessa A4 in direzione di Venezia ci sono code a tratti per traffico da Viale Certosa alla barriera di Milano Est e poi proseguendo verso Venezia altri incolonnamenti per incidente tra Palazzolo e Ospitaletto. Procedendo ancora sulla A4, traffico rallentato da Brescia Ovest a Desenzano in quest'ultima direzione. Sulla A7 Milano-Genova per traffico intenso e lavori, 4 km di coda dalla barriera di Milano Ovest a Binazzi verso Genova. Andiamo in Emilia Romagna, attenzione a un mezzo in panne che causa incolonamenti sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna. Sulla direttissima della 1 Bologna-Firenze, incidente con 3 km di coda tra il bivio per la variante e Badia verso Firenze. I lavori sulla 14 Adriatica sono causa di incolonamenti in diversi tratti. Nelle Marche si sta in fila tra Pedaso e Grottammare nelle due direzioni. In Abruzzo invece 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia verso Ancona, mentre chi è diretto a Pescara trova 6 km di fila tra Giulianova e Pescara Nord. Sempre sull'Adriatica arriviamo in Puglia, dove per incendio nei pressi della sede stradale segnaliamo visibilità ridotta a causa del fumo tra Poggio Imperiale e San Severo. Invitiamo a procedere con le dovute cautele. Infine sulla A2 del Mediterraneo, per un mezzo pesante in panne in prossimità di un cantiere stradale, ci sono incolonamenti tra Contursi Terme e Petina verso Reggio Calabria. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, qualche addensamento al nord-ovest, più frequente sulle Alpi, seppur alternato a schiarite. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e anticiclonico, con cielo sereno o al più poco nuvoloso o velato. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sulla Sicilia orientale, senza fenomeni di rilievo. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
1: Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Mondo Radio Informazione.
2: Buonasera e bentrovati da Davide Ruberto. I carabinieri della stazione di Campi Salentina, coordinati dalla procura di Lecce, hanno arrestato un 25enne e un 52enne del luogo ritenuti responsabili di furto aggravato in abitazione, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e materiale esplodente. L'indagine è scattata il 2 agosto scorso a seguito di un furto consumato in un'abitazione di Campi Salentina, da dove erano stati asportati gioielli, orologi e contanti per un valore complessivo stimato in 160.000 euro. L'indagine si è concentrata sul tracciamento dei beni, definendo la filiera attraverso la quale la refurtiva veniva trasformata in liquidità. Sulla base del quadro indiziario, l'autorità giudiziaria ha disposto per i due soggetti la misura restrittiva del carcere. Giunge al pronto soccorso con una ferita al polso provocata da un coltello, raccontando di essere stato rapinato da due individui. L'episodio si è verificato ieri mattina, quando un 23enne di origini marocchine si è recato autonomamente nell'ospedale Francesco Ferrari di Casarano. Il giovane ha riferito ai sanitari che nel percorrere la strada che collega Casarano a Parabita sarebbe stato affiancato da due soggetti in sella delle bici e colpito con un coltello nel tentativo di rubargli lo zaino. L'uomo è stato dimesso con pochi giorni di prognosi e dopo la denuncia sono scattate le indagini per stabilire la veridicità del racconto e risalire agli eventuali aggressori. Ancora cronaca, terminata l'estate, le fiamme non si arrestano. Nel pomeriggio di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio di vegetazione sviluppatosi nella zona leccese del Fondone, sulla strada che da Lecce conduce a San Cataldo, in un'area caratterizzata da un terreno impervio. Sul luogo sono state impegnate due squadre dei vigili del fuoco con il coordinamento del direttore delle operazioni di spegnimento e il supporto di ulteriori due unità. Alle operazioni hanno preso parte anche Protezione Civile, ARIF, a supporto delle attività di spegnimento. Approda in tribunale la vicenda legata all'uso non autorizzato di telefoni cellulari e schede SIM all'interno del carcere a Lecce. È stata infatti disposta la citazione diretta a giudizio nei confronti di 23 persone. Le indagini curate dal personale della Polizia Penitenziaria di Lecce hanno consentito di tracciare una serie continua di contatti telefonici tra il 6 novembre e il 20 dicembre del 2023. Nel procedimento la direzione della casa circondariale di Lecce figura formalmente come persona offesa. Voltiamo pagina, sarà varata domani alle 11.30 nel porto di Tricase la nuova imbarcazione di Arpa Puglia destinata al monitoraggio delle acque marino-costiere della regione, lunga circa 7 metri e realizzata appositamente per le attività in mare. È la prima unità di questo tipo di cui l'agenzia si dota, sostituendo i gommoni fino ad ora utilizzati. Il natante, attrezzato dal centro regionale mare, farà base nel porto tricasino e consentirà di raggiungere i tratti di costa interessati dal monitoraggio per verificare la qualità delle acque e degli habitat e raccogliere campioni su tutto il territorio regionale. La presenza dell'imbarcazione a Tricase Porto è frutto dell'accordo sottoscritto da Arpa Puglia, SIA Ambari e Capitaneria di Porto di Gallipoli. Chiudiamo con lo sport, il calcio, piccole buone novità per il Lecce di Di Francesco. A seguito del test amichevole di ieri contro l'Altamura, vinto 1-0 grazie al gol di Paco Esteban, i giallorossi hanno proseguito la settimana di lavoro. Questa mattina Falcone e compagni si sono ritrovati sul campo del centro sportivo di Martignano. La squadra ha svolto attivazione tecnica, lavoro di potenza aerobica e partite a tema. La novità arriva da William Goebbels, che ha lavorato parzialmente con il gruppo. L'attaccante punta al rientro alla ripresa del campionato quando i giallorossi affronteranno il Bologna il prossimo 11 ottobre. Per domani intanto è previsto un altro allenamento singolo a Martignano.
3: L'almanacco di domani.
2: Domani è sabato 3 ottobre, la chiesa ricorda San Gerardo e San Dionigi. I fatti di domani: nel 1226 alla Porziuncola muore frate Francesco d'Assisi. 1863 il presidente degli Stati Uniti Lincoln istituisce la festa del ringraziamento. 1866 con la pace di Vienna l'Austria cede territori alla Francia che li trasferisce all'Italia. 1935 le truppe italiane invadono l'Etiopia. Nel 76 debutta in TV Domenica In, condotto da Corrado Mantoni. Nel 90 viene riunificata la Germania, divisa quasi 41 anni prima. E tra i nati il 3 ottobre, nel 1858, l'attrice Eleonora Duse. 1938 il cantante Eddie Cochran. Nel 38 è nato anche il pugile Sandro Mazzinghi. 54 il chitarrista Stevie Ray Vaughan. 59 il personaggio TV Carmen Russo. 62 il batterista Tommy Lee. 64 Clive Owen, attore. 69 la cantante Gwen Stefani. 71 il cantante dei Backstreet Boys Kevin Richardson. 81 l'ex calciatore Zlatan Ibrahimovic. 89 il presentatore TV Stefano De Martino. Previsioni meteo: domani poche news, in prevalenza sereno con massime tra 22 e 27 gradi, mari da quasi calmi a poco mossi. Il proverbio dice: l'uomo che sposta le montagne comincia via portando i sassi più piccoli. E chiudiamo così, a tutti l'augurio di una buona serata.
1: Pubblicità.
4: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio a Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
5: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
6: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
7: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
8: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
7: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
8: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
7: Jesco è a Melissano, zona industriale.
8: Come posso contattare Jesco?
7: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
8: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
9: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
1: Mondo Radio, tutti frutti, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle.
10: È ufficiale. nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastro Leo. A Locognano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
11: Questa musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.

0: pubblicità.
1: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo.
2: Prossimo appuntamento sabato 10 ottobre alle 20:30 con il sassofonista Javier Giotto in concerto presso il Teatro Lumière di Carmiano.

Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
2: Uè, hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
3: Ma va, e chi è?
2: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
3: Ah, ma è McDonald's.
2: Che facciamo? Ci andiamo?
3: Per forza, sto già uscendo, ciao.
4: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.

0: pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Il traffico scorre regolarmente lungo i tratti pugliesi della A16 Napoli-Canosa e della A14 Adriatica. Attenzione ai lavori in programma dalle 22 di questa sera sulla A14 Adriatica. Resterà chiuso il tratto tra Molfetta e Bitonto verso Bari. Termine lavori e riapertura alle 6 di domani mattina. A Lecce proseguono fino al 5 ottobre i lavori in via Paolo Colaci. Chiusura della strada tra via Domenico De Angelis e via Giuseppe Battaglini in quest'ultima direzione. Lavori anche in zona Mazzini fino al 15 ottobre, divieto di transito in via Oberdan. Invitiamo a verificare la segnaletica in loco. Per concludere ricordiamo i controlli della velocità nel Salento da parte della Polizia Provinciale di Lecce. Presidio domani dalle 7 fino alle 19 sulla provinciale 214 Pescolusa e Santa Maria di Leuca e sulla provinciale 72 Ugento Casarano. Moderate la velocità e fate buon viaggio. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

vorrei sapere come ti va, eh? Ora che non siamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettevamo mai di stare a letto, cacchio, di combinarne di porcherie. E guarda ora, chi l'avrebbe detto?

0: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart, la classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.
1: Oh, I got a live one here.

0: Hey.
1: Pubblicità.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
4: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: pubblicità.
1: 60-70 Classics. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Cielo grigio su, solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

0: ci si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Questa musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.

Perfetto. Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio. Il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio. La radio ringrazia.

0: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.
1: The air attack warning sounds like this is the sound.

60-70 Classics. 60-70 Classics. Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.